0: questa è la canzone originale di Celine Dion, That's the Way It Is.
1: Wow.
0: Come dire, quella che ti arriva, che vedi su Instagram, quello che è successo nelle macchine è stato That's the way it is. Capito?
1: Quello che ordini è quello che ti arriva a casa.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Però ci sta, cioè, sai che bello alle 5.35 cantarla a squarciagola. Siete su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Anche Celine Dion ci riporta un attimo al passato, agli anni che furono, quando si stava meglio. Si stava meglio anche se si stava peggio, diceva qualcuno. Ve le ricordate le pubblicità degli anni 90?
1: Beh, certo, certo, sono iconiche. Qualcuna, insomma, ha qualche ritornello, qualche frase che ancora ripetiamo,
0: certo,
1: oggi.
0: Tipo:
2: si sposa. Ma chi? Quella grande? Peccato.
1: Ah.
2: No, è che non potrò venire. Ecco. Magari le faccio una telefonata.
3: Una telefonata allunga la vita.
1: Una telefonata allunga la vita.
0: E Lopez è tornato a fare una telefonata allunga la vita.
1: Sì, ecco, è tornato qualche settimana fa in un altro spot.
0: Sì, sì, poi andiamo avanti con l'altro. C'era quello della Vodafone che poi è cambiato con Megan Gale.
4: Il mondo è tutto intorno a te.
0: Perché per scaletta avevamo deciso di mettere l'altro, però non c'entrava niente, quindi abbiamo pensato di cambiare. Nel senso che sono due telefonie che si del passato, che hanno cambiato modo, hanno cambiato marchio, che alla fine si rinnovano con dei marchi in modi diversi, ma con dei personaggi del passato.
1: Cioè il testimonial, il
0: esatto,
1: Soldoni è sempre quello. E quindi quando c'era Megan Gale, parliamo di fine anni 90, tutto intorno a te, è ritornata Megan Gale, è tornata con un altro spot.
0: Ed è tutto intorno a te?
5: Ma cosa ci fai in questo spot?
6: Ho deciso di cambiare.
0: Hai capito, lei ha cambiato, però la madre è sempre la stessa, diciamo che la famiglia è quella.
1: La famiglia è quella, tornato. Lo spot è sempre quello della straniera bellissima, no, che arriva in Italia, che utilizza il telefono.
0: E allora, Monica Bellucci, che tra l'altro sta girando un film, potrebbe tornare a fare lo spot, ve la ricordate?
7: Ma non il mio braille.
0: E anche la nostra Brescia.
1: E questa ce la ricordiamo. Lei non parlava, però insomma il fisico parlava per lei.
0: Chi si ricorda la pubblicità dove c'era Rossella Brescia? Alzi la mano.
1: Le vedo con le manine alzate.
0: Ti mancano un po' Ambrogio.
1: Sì.
0: Ti manca, perché fine ha fatto Ambrogio? Secondo me Ambrogio.
1: Non lo so se c'è. Adesso lo cerchiamo.
0: Il baffo Roberto da Crema c'è ancora, se la passa piuttosto bene.
1: È vero.
0: Magari rivedremo anche lui. Poi chi c'erano? Vediamo un po'. Fiorello faceva il cantatù all'epoca. Vedi come sono cambiate le cose.
1: Vabbè. E che carriera ha fatto poi, tra l'altro.
0: Ecco, poi c'era. Che non mi viene il nome, ma ecco, Giorgio Mastrota. Giorgio
1: c'è
0: Mastrota.
1: Ancora del re delle televendite.
0: È ancora il re delle televendite. Sì, sì, sì, sì. Vedi.
1: Mentre era tagliare strada.

0: sei un po', diciamo così, dileguata nel mondo della TV.
1: All'epoca ci ricordavi che Stefano Accorsi faceva il maxibon
0: con Cristina o Cristiana Capotondi. Cristiana Capotondi, oh, anche cazzo. Lei fin da piccola insomma già recitava e c'era anche la sua versione del maxibon.
1: Ecco, ci sono degli spot che mi sono rimasti un po' che difficili da dimenticare, quelli che secondo, facciamo le previsioni, che secondo voi torneranno con una nuova versione.
0: Ok, quali
1: visto
0: sono?
1: Che abbiamo fatto le due telefonie mobili, abbiamo ripreso Lopez, abbiamo preso Megan Gale.
0: Ok,
1: adesso aspettiamo Rossella Brescia, aspettiamo.
0: Sarebbe bello un remake del Pennello Cinghiale anche.
1: Ricordate, e Giovanna, brava Giovanna.
0: Sì, brava era Giovanna, silicone quello.
1: Sì, no, quella che verniciava le pareti, la staccionata.
0: Okay.
1: Vorrei vedere Giovanna com'è adesso.
0: Non so. 388-22-388-22, pubblicità che avete nel cuore.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Pegu.
1: Sembra Pegu.
2: Che ci sarà ospite qui a Roma, tra poco. Grande festival.
1: Ieri mi sono allenato con Lenny Kravitz, cioè ho messo la sua musica. Mica con lui, fisicamente, se questo non mi vede neanche, mi asfalta. RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe, buongiorno.
2: Buongiorno, amici.
1: Lenny Kravitz ha ancora il fisico?
2: Beh,
1: cioè, negli anni 90 era fisicatissimo, adesso ancora
2: sempre
1: fisicatissimo.
2: Meglio, sempre meglio.
1: Perché riferimento agli anni 90? Perché tornano le pubblicità. Abbiamo visto la telefonia mobile, sia quella che era la Telecom una volta, così come la Vodafone, hanno rispolverato i personaggi, no? Lopez e la
2: Megan Gale. Quindi stessi testimonial, ovviamente i tempi sono cambiati, però nel cuore ci sono rimaste le pubblicità.
1: Tipo
3: adesso esco e vado col primo che incontro.
4: Buonasera.
3: Adesso esco e vado col primo che incontro.
4: Buonasera.
2: L'ultimo è l'originale, il primo fatto da un'ascoltatrice molto brava.
1: Però effettivamente bravissima, brava, una pazzo bag per lei. Ma che ci frega?
2: Così, se la fiducia, vai Linda, gliela spediamo.
1: Al 38822 38822, voi siete i protagonisti, il programma lo fate voi. Fra poco ancora pubblicità e ricordi degli anni 90.
5: Dalle 5 alle 7
6: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: sa di felicità.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Adesso te ne faccio una così vediamo un po' se stai sul
3: pezzo.
2: Cosa vuoi di più della vita?
3: Ah, Lucano.
2: Hai visto? Pubblicità anni 90, pum, basta la parola che ti viene subito. Dai, fra poco i ricordi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5.

0: ti chiami Nick Waterhouse, sei figo. Insieme a Hoffenbach, capito? Fai cacci.
1: Fai cacci cacci.
0: Cacci tuoi.
1: Buongiorno amici.
0: L'alba dei pazzi diventi con Melania, con Beppe. Buongiorno. Dai che è giovedì, ragazzi, è fatta. Allora, lo stato d'animo è positivo perché ci siamo affidati alle pubblicità degli anni 90, quei bei ricordi, perché l'australianona è tornata a fare la pubblicità della telefonia mobile.
1: Megan Gale.
0: Tutto intorno a me. Lopez ha fatto la telefonata allunga la vita e adesso stiamo aspettando Rossella Brescia che si spogli, che faccia gli orologi, cioè che si,
1: perché che, lo diciamo lei Rossella. Era testimoniale appunto di un orologio famoso.
0: Vedi come alcuni spot ti rimandavano immediatamente, abbiamo detto prima, cosa vuoi di più della vita? Pum, subito, Amaruga. Se io ti facessi na na na na na na na na na na na na.
1: Oddio, era stata male.
0: Era già che sono stanato. Tutta di prima. Ma frutta!
1: Ah, sì, sì, adesso sì, adesso
0: ecco,
1: sì.
0: Questa è la riprova che allora non funzionano le pubblicità di una volta. Vabbè. Na na na na na.
1: A Natale puoi, ok.
0: Allora dagli ascoltatori abbiamo avuto, forse fate meglio, dai sentiamo.
2: Ciao ragazzi, beh sicuramente una pubblicità che ritornerà è Anto Fagallo.
1: Ma certo, Luisa
2: Ranieri. Se non mi sbaglio era un tè.

0: Antonio, fa caldo.
1: Mi ricordava Antò, non era Antonio.
2: Ma forse hanno fatto due versioni, probabilmente.
1: Ho preso quella sgamuffa.
3: Ah. La mia pubblicità preferita però era del Saratoga, silicone sigillato.
2: Ah, certo.
3: Con delle immagini fantastiche. Sì. Saratoga, sì, silicone sigillante.
0: Saratoga, sì, silicone sigillante. Bella.
1: Lei adesso sarà una bellissima pensionata, credo. Sì. Sì.
4: Ciao, Simone da Brescia. Razz de Gan. Sono solo fatti miei. Bellissimo.
5: Certo.
4: Bello anche lui.
5: Perché sono fatti miei.
2: Mamma mia, potrei sciogliermi al sole.
1: Sono un po' ombriaco qua.
2: Beh, era comunque un amaro, se non erro.
1: Va bene, va bene. Cioè, posto così, abbiamo ricordato gli anni che furono. Allora ci concentriamo verso il presente e anche il futuro. Fra poco ci sarà il chi c'è, dai.
6: L'alba dei pazzi viventi
7: su RDS.

0: di te.
1: Cioffi e Noemi su RDS, farfalle nello stomaco, l'alba dei pazzi viventi.
2: Buongiorno.
1: Eravamo un giorno nelle pubblicità, anni sì. 90, anni 80, o comunque tutto ciò che ci ha ricordato una frase, ci ricorda subito quell'immagine e quel prodotto.
2: Erano anche ardite alcune, tipo
3: sì. La mano che entrava nella mutanda e diceva denim per l'uomo che non deve chiedere mai, e fermava la mano che entrava nella mutanda.
1: È vero,
2: che andava lì a ravanare, capito? E infatti poi c'era la risposta subito dopo.
4: Ciao Beppe, ciao Melania.
1: Ciao.
4: Io mi ricordo la pubblicità. Io ce l'ho profumato. L'alito.
2: Vabbè,
4: ma no. Che avevi capito?
1: Ma niente, niente, era proprio l'alito quello che subito ci è venuto in mente.
2: Esatto, basta, adesso mi devo concentrare perché oggi è giovedì, ci serve la parola d'ordine per il chi c'è c'è.
1: Tra
2: adesso
1: qualche istante ve la diamo, state lì.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Le 6 e 3, amici, buongiorno, l'alba dei pazzi viventi con Melania, Beppe, Linda Gravela in regia che tiene il tempo, eccoci.
2: Alla spensieratezza. AH, la spensieratezza, questa è la parola chiave, sempre più difficile. Sempre
1: quindi
2: più difficile.
1: La spensieratezza insieme al vostro nome e nome della vostra città.
2: Esatto, AH, virgola, la spensieratezza, se volete partecipare al chi c'è c'è, ok? E quindi rischiare di vincere la pazzo bag con dentro i gadget di RDS più l'elemento personalizzato.
1: Ok, la spensieratezza, nome città al 38822 38822 per vincere la pazzo bag.
2: Se la devono guadagnare oppure no. Lei è Melania Grimano.
1: Lui Beppe De Marco.
2: Lei è Linda Gravela. L'altro è Michael Jackson.
5: L'alba dei pazzi viventi. L'alba

0: Mi piace che ogni volta ci provi, è sempre un chihuahua.
1: Michael Jackson, devo andare a vedere il film solo per ripetere l'urletto, guarda.
0: Farti cacciare dalla sala. Siete su RDS, questa è l'alba dei pazzi.

0: viventi, avanti il prossimo chi c'è c'è.
1: Chi c'è c'è.
2: Chi non c'è non c'è. Chi è stato
1: e chi è stato non è.
0: Ma è stato Mauro! È stato Mauro!
3: Mauro, sei stato tu? Buongiorno!
4: Sì, certamente ci sono io. Ciao, buongiorno!
0: Mauro, buongiorno, come stai? Bene?
4: Diciamo che a letto si starebbe meglio, comunque.
0: Lo so. Dai, la sveglia a che ora ha suonato stamattina?
4: Ma non è presto, alle 5 stamattina sono partito.
3: Beh, modesta, dai, si può fare.
0: Sì, io ci metterei una firma per le 5 del mattino, non so come la mia.
3: Io guarda con qualsiasi cosa, ce la metto.
0: Tu metti la firma su qualsiasi cosa. Date un documento a Melania.
3: E firmo.
0: Autotrasportatore, vero?
4: Sì, sì.
0: Cos'hai dietro di te, dietro le tue spalle?
4: Adesso ho tutte le cucine per i clienti che le sto portando praticamente nei negozi che poi sono già vendute, nei negozi che poi le montano, diciamo, dai clienti.
3: Ok, la cosa più importante della casa probabilmente.
0: Forse una delle cose che costa anche di più.
4: Esatto.
3: Ma non lo so, tra il divano e la cucina se la battono.
0: Oddio, io il divano ho ancora le orecchie rosse. Roba.
3: Lascia perdere.
0: Pazzesco, ragazzi. Senti, com'è la tua vita? È una vita dura?
4: Diciamo che sì, è parecchio dura. Almeno io comunque sono fortunato che faccio solo due notti fuori di casa, per cui a settimana. Sì, le ore di solito sono sempre tante.
0: Senti, ti sei sentito un po' meglio quando abbiamo parlato delle cose degli anni 90, delle pubblicità?
4: Tu ne
0: ricordi una in particolare, una che abbracci con piacere e dici come si stava bene all'epoca, che ti ricorda un periodo?
4: Oddio, adesso così
3: anche una canzone avete... che ti ricorda la pubblicità, no, qualsiasi cosa.
4: Meglio di no con le canzoni, va.
0: Ma guarda, dopo che l'ho fatto io poi
3: no, non
0: più.
3: Devi cantarla, solo se no. Te la ricordi, figurati. No
4: tutte quelle che avete nominato sono tutti,
0: certo,
4: ricordi.
0: Io ce n'avevo una, adesso vediamo se mi segui, Mauro. Lei era la più amata dagli italiani.
3: Ah, beh, sì.
0: Dai, ce l'hai nel furgone, nel camion.
4: Esatto.
3: Adesso esce l'ora la Cuccarini dal tuo furgone.
0: È vero, pure la Cuccarini dobbiamo recitare. Tornerà a fare. L'ha già fatta la cucina, nuova versione?
3: Non ancora, no? Si è sposato il figlio ieri, comunque, di
0: Maria
3: Cuccarini. Possiamo fare gli auguri.
0: Figlio,
3: sì.
0: Come regalo, sapranno cosa fare. Una bella cucina. Va bene, Mauro, ti auguriamo buona giornata. Per te la Pazzo Bag con dentro tutti i gadget di RDS, in più una mini cucina, come perché il regalo personalizzato.
4: Sì, ci mancava anche quella, già ne ho abbastanza per quelle che scarico.
0: Questa un bacio,
3: Mauro.
0: Commento. Ciao Mauro.
4: Grazie mille, buona giornata a tutti.
3: Ciao, bello,
4: giornata.
3: Ciao.
5: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Mike Smith, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Dai, che è giovedì, dai, che si vede la luce. Ormai è mezza fatta, dai, su.
1: Domani è venerdì, c'è il weekend. Sì, anche se lavorate nel weekend è comunque diverso, eh.
0: Cioè, sì,
1: sono giorni che stanno di ferie, di estate, anche se piove. Cioè, qualcosa di positivo c'è, ma dai. Sì, qualche gioia, guarda, la troviamo.
0: È giorno. Sta albeggiando un po' in tutta Italia, un nuovo giorno, si aprono mille possibilità. E anche per il presidente degli Stati Uniti si apre una nuova giornata con la possibilità di fare nuove gaffe. Per tutti. Ma perché ci stiamo sorridendo su questo? Perché allora, intanto è difficile parlare di Trump e non parlare di cose poco piacevoli.
1: Sì, bisogna rimanere comunque.
0: Questo invece è un argomento che fa sorridere. Trump che incontra i bambini per il percorso salute. Sapete che no, hanno ribaltato quella che è la piramide dell'alimentazione. Gli americani si sono accorti, evidentemente avevano una dieta piena di grassi saturi e quindi hanno detto forse è il caso di invertire, mettere un po' di frutta e verdura, e quindi ne parlano con i bambini. I bambini vanno nella stanza ovale da Trump.
1: Sì, che è comunque una grande gita, no, per loro.
0: Che bello, ragazzi.
1: Incontrano il presidente del loro stato, molto bello.
0: Il mio sogno è incontrare Mattarella, no, per dire il presidente della Repubblica, perché poi è una persona distinta. Tu in quegli occhi vedi un oceano di sapienza.
1: Sì, sì, sì, secondo me io rimarrei.
0: Eleganza.
1: Molto forza. Emozionante. Nata,
0: sì,
1: è vero.
0: Coraggio, ce le ha tutte.
1: Sì.
0: Cioè, vai da Trump e le cose sono un po' diverse.
1: E piangi.
0: Piangi, soprattutto se sei un bambino. Perché Trump ha parlato con una bambina in particolare chiedendo se facesse sport sostanzialmente.
1: Sì, sì, sì.
0: No?
1: Se fai sport, gli ha detto no, guarda, faccio appunto...
0: Gioco a pallavolo, però sto cercando anche di una squadra di calcio per l'estate.
1: Sì, non sapeva, cioè, deve ancora decidere quale
0: sì,
1: sport praticare.
0: Il principale era la pallavolo.
1: Allora,
0: Trump la guarda, fa allora se sei brava salti in alto, insomma. Allora Trump con tutta la

0: delicatezza del mondo, dice: forse allora è il caso che tu continui a giocare a calcio, perché è la cosa migliore che tu possa fare.
1: Gli ha dato della bassa,
0: effettivamente un po' bassina.
1: Ho capito, però.
0: Cioè, diciamo che ci ha girato un po' il coltello nella piaga.
1: Diciamo che lui utilizza queste frasi shock che sono
0: senza
1: anche
0: filtri.
1: Sì, molto irriverenti, senza filtri.
0: Senza filtri.
1: Ed effettivamente ha funzionato per un po'. Poi alla fine, insomma, uno si rivela per quel che
0: è. No, ma povera Stella.
1: Cioè, però poverina lei.
0: Certo. Povera bambina, è tornata a casa. No, non lui, povera Stella. Tornata a casa, ma mamma, papà, come è andata? Hai visto il presidente degli Stati Uniti? Mi ha detto che devo lasciare la pallavolo perché sono bassa.
1: Ce l'ha traumatizzata così proprio.
0: Va bene. No, vi sarà successo di ricevere delle offese, ma non volute. Cioè, quando qualcuno ti dice, che so, come sei dimagrita, pensando di farti un complimento invece, oppure che
1: sei incinta.
0: Invece magari si sono ingrassate.
1: È vero.
0: Sarà successo.
1: Capita.
0: Le mettiamo insieme le vostre storie, se vi va. Dai.
1: 38822, 38822, messaggi vocali brevi, se potete.
0: Brevi.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Strisce. Canzone estiva, Annalisa su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania, da Beppe. Allora, Trump ha fatto una delle sue uscite contro una bambina che era lì nello studio Valley, dicendo non sei bassa sostanzialmente, perché giocare a pallavolo non è il caso, passa al calcio.
1: Ecco. Invece di solito coi bambini bisogna un attimo prenderla alla larga. Vabbè, ma il bambino ci rimane un peggio, comunque stai traumatizzando, cioè ha tutto un percorso da fare, non puoi rovinargli così dei sogni.
0: Noi abbiamo un'amica a cui vogliamo tanto bene, stiamo per ascoltare il suo messaggio, non so se si riprenderà mai, ma noi ti abbracciamo forte comunque, sentite.
2: Buongiorno, una volta dopo una lente

0: io faccio Pilates, una signora mi disse: oggi proprio bella, oggi proprio bella. E io ho detto: grazie, è bello ricevere complimenti da delle donne. Ma non stavo parlando di te, stavo parlando della lezione. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Beh, lì la signora avrebbe potuto camuffare e dire sì sì, cioè, no.
1: Sì. Sì.
2: Prendere, invece no, gli ha proprio detto: no, non sei tu bella, è stata la lezione. Beh.
1: Va bene, vediamo se siete incappati in situazioni di questo tipo, quando il complimento era tutt'altro. 38822, 38822, vocali brevi.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
2: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Paola Gubbiotti.
16: Bentrovati.
2: Le news.
16: L'Iran vuole fare un accordo. Ottimista Donald Trump, che prevede la firma già la prossima settimana. Teheran sta valutando il memorandum in 14 punti. Ci sono ancora elementi inaccettabili nella bozza per la Repubblica Islamica. E dopo gli attacchi del presidente americano al Papa, oggi il segretario di Stato Rubio incontra Leone XIV in Vaticano. Il caso Garlasco, l'indagato Andrea Sempio per oltre 3 ore in procura a Pavia non ha risposto alle domande degli inquirenti. Sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, che ha risposto agli investigatori. Spunta un'intercettazione di Sempio da solo in auto che parlerebbe di un rifiuto da parte di Chiara. Maternità e lavoro. In Italia impiegate meno del 60% delle madri con figli in età prescolare, secondo il rapporto Equilibriste 2026 di Save the Children. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dell'organizzazione.
17: In Italia la penalizzazione

0: associata alla maternità è pari al 33%, tra i 25 e i 54 anni lavora il 68,7% delle donne che non hanno figli, ma la quota scende al 63,2% tra le madri con almeno un figlio minore.
1: Cinema, David Di Donatello, 8 premi per Le città di pianura, miglior film, regista Francesco Sossai, attore protagonista Sergio Romano, Aurora Quattrocchi, migliore attrice. Il calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain campione in carica, la seconda finalista, la squadra di Luis Enrique pareggia 1-1 a Monaco con il Bayern e il 30 maggio a Budapest affronterà l'Arsenal. Questa è RDS.
2: 6:30, l'alba dei pazzi viventi c'è, ci siamo noi, Melania e Beppe, da lunedì al venerdì, facciamo compagnia, vi svegliate con noi o vi svegliamo noi, fra poco ci sarà anche una colazione da scroccare per voi, ma intanto Harry Styles.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi.

0: Stereophonic, Mad About You su RDS 6:35, buon risveglio Italia, buongiorno,
1: buongiorno
0: amiche, buongiorno amici,
1: buongiorno
0: da Melania,
1: mondo.
0: Da Beppe, buongiorno, buongiorno mondo, è vero perché ci ascoltano ovunque, con l'applicazione di RDS ovunque, in casa, con la, anche nei bar, salutiamo i bar, e fra poco vi veniamo a trovare, sul canale 265 ci vedete, del digitale terrestre.
1: Allora, eravamo su Trump, le sue gaffe, insomma, ha scioccato una bambina che gli ha detto, oh, io faccio pallavolo ma sono indecisa anche nel fare calcio, allora lui ha detto fai calcio perché sei bassa. Cioè, come rovinare, come no, insomma,
0: il futuro di una bambina, magari
1: fumo un sogno bellissimo.
0: Esatto, bisogna sempre credere nei sogni, ma le vostre esperienze non sono da meno,
2: Ho cambiato taglio di capelli, sì. E mi dicono "Ah, ora sì che stai bene".
0: Cioè, quindi prima era una merda.
1: Prima, cioè, prima eri un po' così di... Ma no, ma poverina.
0: Però non si dice.
3: Buongiorno ragazzi, Adriano da Roma. Io qualche anno fa ho adottato un bambino e un giorno ho incontrato una mia vecchia amica che non vedevo da tempo. Stavamo parlando, lei guardava me, mia moglie, mio figlio. A un certo punto si rivolge a mia moglie e gli dice "Ma con chi l'hai fatto?".
0: No, dai.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ma non si dice. Ma non
0: agghiacciante.
1: Si fa. No, no, no. C'era qualcuno nel macchina che faceva meditazione,
0: oh,
1: tipo tra
0: andiamo,
1: la famiglia.
0: Andiamo da Michela. Buongiorno Michela.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Michela, benvenuta.
0: Allora Michi, la tua storia, allora io mi rivedo un po' nella tua storia per un discorso di generazioni, perché le nuove generazioni sono tutte altissime, altissimi.
1: Okay.
0: Cioè rispetto, io sono classe 77, alto 1,75 m, insomma non è che sia tutto sto...
1: Vabbè, nella norma,
0: giovani,
1: nella norma.
0: Sì, per le vecchie categorie,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: i nuovi.
1: Sì.
0: Michi, quanto sei alta?
4: 1,50 m.
0: Viva!
1: 1,50 m. Vai nella botte piccola,
0: cioè,
1: sai,
0: sì, vabbè,
1: sono
0: le
1: solite
0: cose.
1: Eh.
0: Ma cosa ti è successo? Perché ti ho chiesto dell'altezza? Cosa è successo?
4: Perché è da sempre che mi prendono in giro. Alle elementari, alle medie ci ho pianto tanto.
1: Povera.
4: Poi sono cresciuta.
0: Sono cresciuta,
4: sono
0: però fa ridere. Sono cresciuta
1: anagraficamente, diciamo.
4: Sono cresciuta.
1: Sì, sì, di età, dai, dai. E poi che è successo? Che ti è successo
4: e
1: ultimamente?
4: Poi, un giorno al supermercato un conoscente voleva cercare in qualche modo di mortificarmi, di umiliarmi, così.
1: Che ti ha detto?
4: Fa, certo, te però è tutta la vita che sei così bassa, ma come hai fatto sempre?
0: Mamma.
4: E io l'ho interrotto e gli ho chiesto "Scusa, mi prendi quella cosa là?". E lui mi ha preso una cosa che era su uno scaffale in alto.
0: Sì.
4: Con la cosa in mano gli ho detto "A cosa serve essere tutti alti se io trovo sempre qualcuno che mi prende le cose?".
0: Bravo! Usi la testa, quello lì è stato soltanto un accessorio per te. Brava.
1: Hai avuto la risposta pronta, frutto di tanta sofferenza negli anni elementari,
0: brava,
1: medie, come la bambina adesso che ha subito questa,
0: esatto,
1: questa cosa da Trump, sicuramente,
0: brava,
1: ne uscirà molto più forte, però non tutti siamo così bravi,
0: no, io,
1: no,
0: non ne ho avuto,
1: a
0: non
1: rispondere.
0: Lei la risposta pronta là ce la devi avere, infatti, Michele è intelligente, io semplicemente ho detto "Ma va, fan", cioè, capito? Avrei reagito male, invece brava, brava Michele, perché ti sei presa la tua rivincita. Va bene.
4: Io fossi stata la bambina avrei risposto a Trump, io non posso saltare se puoi sempre rotolare.
0: No, vabbè, ma io ti voglio con me,
1: brava,
0: sempre, per dare quelle risposte che ti vengono solo quando sei a casa. Io ti voglio sempre con me.
1: Sul comodino. Un bacio.

0: Kiki.
1: E buona giornata. Ciao a te, ciao bello.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: nostra, capito? Bossa nova, bossa nostra.
1: Beh, Gaia.
0: Gaia, su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, abbiamo sentito Michela che, a proposito di Trump, che ha offeso una bambina purtroppo non troppo alta, diciamo così, le ha sconsigliato di giocare a pallavolo, ma ha detto meglio che giochi a calcio. Allora, Michela, alto 1,50, si è ripresa la rivincita con uno alto.
1: Sì, okay. Sì, è vero.
0: Senti, cosa ti scrivo, cosa ti dicono?
2: Io vorrei dire una cosa a Michela. Michela, nella vita non bisogna essere alti, bisogna essere all'altezza.
1: Bravo,
2: e tu lo sei.
1: Bravo,
0: bravo.
1: Ma come siete saggi? Ma poi vengono le parole così, bravi.
0: Bello, questi sono gli ascoltatori dell'Alba dei Pazzi Viventi. Cioè, nonostante noi, comunque riescono a fare cose
1: male.
0: Fighe, visto?
1: Possiamo fare una cosa bella. Farvi, offrirvi la colazione, quindi farvi scroccare una bella colazione. Dove vorreste fare colazione questa mattina? Ci serve il nome del bar e la città.
0: Sì.
1: Con un breve messaggio, magari fate qualche complimento al barista. Quello okay. Che potete mangiare.
0: Ciao, sono Marco da Udine, vorrei fare colazione al bar tal de tali, saluto le bariste perché sono straordinarie. Questo è il messaggio vocale al 38822 38822.
1: Dai,
3: l'alba dei pazzi viventi
4: dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è

0: anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
2: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.
4: Sephora. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
7: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
8: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
7: Su, uno alla volta.
8: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
7: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Buongiorno Paola.
14: Eccomi, sono pronta.
13: Perfetto. La redazione RDS è subito l'attualità con Paola Gubbiotti.
14: Nessun via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, nuovo round negoziale che si è concluso nella notte, le trattative riprenderanno il 19 maggio. E c'è un nuovo spiraglio d'intesa tra Iran e Stati Uniti, ottimi colloqui nelle ultime 24 ore, possibile la firma di un accordo la prossima settimana, afferma Donald Trump. Teheran sta valutando il memorandum in 14 punti, alcuni inaccettabili per la Repubblica Islamica. A Venezia è presentata la biennale, apertura tra le polemiche per il padiglione russo, la difesa del presidente Pietrangelo Buttafuoco.
15: Venezia non ha mai chiesto al mondo di essere puro per entrare. Venezia accoglie le differenze, le contraddizioni, persino i conflitti e li trasforma sempre in dialogo e convivenza. E oggi non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo.
14: Il calcio, sarà Paris Saint-Germain-Arsenal, la finale di Champions League il 30 maggio a Budapest. I francesi pareggiano 1-1 in casa del Bayern Monaco dopo aver vinto all'andata. Questa è RDS.
16: 6.47 su RDS, c'è colazione per te. Chi scroccherà la colazione stamattina?
13: Questo non lo so, ma facciamo così, ci dividiamo. Se risponde una donna, rispondo io. Se risponde un uomo, rispondi tu. E vediamo di far scroccare sta colazione.
16: Dai.
17: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un

0: Topic S7S, Breaking Me, l'alba dei pazzi viventi su RDS. Diamo il buongiorno. Melania, ieri abbiamo provato a chiamare Bar, purtroppo non è andata benissimo e ci siamo ripromessi. Andiamo avanti fin quando non ce la facciamo.
1: Quindi speriamo che oggi rispondano, ok?
0: Senza allora, sudar freddo adesso.
1: Ci avete
0: ragazzi.
1: Segnalato dei bar, quindi nome e città dove vorreste scroccare la colazione. Ci proviamo a 5 squiglie a disposizione. Oggi andiamo a Roma.
0: Roma, okay,
1: capitale,
0: Roma.
1: Quindi per forza devono rispondere. Così proprio perché è a cuore. Noi siamo qui a Roma.
0: Il bar,
1: quindi
0: sì. Come si chiama? Come si chiama?
1: Allora, il bar si chiama Manà Caffè.
0: Manà, guardate che vi siamo per chiamare. primo squill, che paura. Se maschio rispondi tu,
1: okay,
0: se
1: okay.
0: femmina rispondo io.
1: Okay. Secondo... 5 squill a disposizione.
0: Terzo squill, ragazzi.
1: Aia.
0: Ma cos'è? Oh?
2: Pronto?
1: Pronto, Manà Caffè?
2: Sì, salve, siamo noi, buongiorno.
1: Ciao, chi buongiorno, sono Melania oh. di RDS.
2: Ciao Melania, oh. ciao.
1: Ma che bello, ma
2: proprio
1: buongiorno. proprio voi, sì, okay. proprio voi. Senti,
2: dimmi tutto.
1: Ci stai ascoltando?
2: Sì, ti sto anche ascoltando, tra l'altro.
1: Sì. Siamo stati lusso,
2: qui nel bar abbiamo sempre la vostra, sì, la
0: buongiorno,
2: vostra
0: con chi abbiamo il piacere di parlare?
2: Con Walter.
0: Walter, ciao, buongiorno, Walter. Grazie per l'accoglienza, super figa. Potresti abbassare un po' perché altrimenti si sente un
2: certo,
0: casino
2: pazzesco. Certo.
0: Oh,
1: grazie.
0: Oh.
2: Siamo Luca.
0: Luca, abbassa la TV.
1: A Luca.
0: Ma è solo.
1: Senti Walter, allora noi abbiamo un'ascoltatrice, credo, che
2: sì.
1: deve dirti una cosa. Hai voglia di ascoltare il messaggio?
2: Bene, vediamo un po'.
0: Dai. Apriamo la busta.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania, sono Alessia da Ariccia. Caffè ottimo, colazione stupenda, tante coccole da Manà Caffè, circonvallazione di Nicolenze. Gianluca è spettacolare.
1: Ok.
0: Però lui è Walter. Gianluca è spettacolare.
2: Quindi stamattina lo offriamo noi.
0: Questo ce lo devi dire tu, Walter.
2: Tra un po' ti aspetto, sì, spero che venga questa mattina, perché ogni tanto non viene.
0: Allora,
1: la conosci pure,
2: sì, la conosco.
1: Stupendo.
0: Senti, Walter,
1: ci si dà una mano.
0: Quasi ne approfitto pure io perché faccio quella strada.
2: Sì, magari passi, dai. Così ne offro due al prezzo di una.
1: Magari ci casca. Come dicono Roma, dai.
0: E viva Walter, viva Manà,
2: buona giornata.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao,
4: l'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Vedi che belli messaggi, ad avercene baristi così, Walter simpatico, vedi sta cosa? Il barista, ragazzi, è fondamentale.
1: Assolutamente.
0: È un po' lo psicologo che ti fa le coccole.
1: Sì. Cioè, costa meno insieme dello psicologo, effettivamente. Però andate allo psicologo perché è una figura importante. Qualora dovesse andare.
0: Sì, sì, cioè, non scambiate il barista per lo psicologo, già, perché poi i baristi hanno i cavoli loro, voglio dire. Cioè, ma vi ascoltano volentieri, però.
1: Fanno altro.
0: Fanno altro. Grazie, Mel.
1: Grazie, Beppe.
0: Grazie anche a Linda Gravella. Noi ci sentiamo forse domani mattina qui alle 5 perché c'è l'alba dei pazzi viventi.
1: Baci.
2: L'alba dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo. Buongiorno, Beppe e Melania.
1: Buongiorno.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ritorniamo in redazione RDS, buongiorno a Paolo Gubbiotti. Le news, quelle principali, dall'Italia e dal mondo, sentiamo.
1: L'Iran vuole fare un accordo ottimista a Donald Trump che prevede la firma dell'intesa la prossima settimana. Teheran sta valutando il memorandum in 14 punti, ci sono ancora elementi inaccettabili nella bozza per la Repubblica Islamica. E dopo gli attacchi del presidente americano al Papa, oggi il segretario di Stato Rubio incontra Leone XIV in Vaticano. Nessun via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, il nuovo round negoziale che si è concluso nella notte, le trattative riprenderanno il 19 maggio. Nuovi sviluppi nel caso Garlasco, l'indagato Andrea Sempio per oltre 3 ore in procura a Pavia non ha risposto alle domande degli inquirenti. Sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, che ha risposto agli investigatori. Spunta un'intercettazione di Sempio da solo in auto che parlerebbe di un rifiuto da parte di Chiara. L'evacuazione dei passeggeri della nave da crociera dove si è sviluppata un'epidemia di antivirus inizierà alle isole Canarie a partire dall'11 maggio. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, finora sono state colpite 8 persone, 3 casi confermati e 3 decessi. Il cinema, Davide Donatello, 8 premi per Le città di pianura, miglior film, regista Francesco Sossai e attore protagonista Sergio Romano, Aurora Quattrocchi, miglior attrice. Il calcio, Champions League, è il Paris Saint-Germain campione in carica, la seconda finalista, la squadra di Luis Enrique pareggia 1-1 a Monaco con il Bayern e il 30 maggio a Budapest affronterà l'Arsenal. Ancora a maltempo al centro-nord, oggi allerta gialla in Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Umbria, le previsioni con Trebimeteo.
2: Situazione finalmente un po' migliore oggi in gran parte d'Italia, bene o male torneremo a vedere un po' di belle schiarite da nord a sud, però le perturbazioni dei giorni scorsi lasciano dietro di loro un pochino di variabilità, quindi qualche acquazzone Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, con locali sconfinamenti anche verso il medio adriatico, saranno ancora possibili. E poi vi segnalo, verso sera nuove piogge in arrivo in Sardegna, e domani queste piogge raggiungeranno stavolta il centro-sud peninsulare. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Però mettimi duro, tutti pazzi!
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti dall'auditorio.
1: Ciao amici.
0: Con i nostri amici che vengono
2: live
0: da Andrea d'Alba.
2: Da tutta Italia.
1: Da tutta Italia, ma ci sono anche i messaggi dei nostri amici già.
3: Siamo tutti pazzi. Questo è il nome del trio compatto. Il normale è tutto matto.
4: Mi sono innamorato di tutti pazzi. Di Rossellina Cicce Bazz. Mi sono innamorato di tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pappa pazza.
5: Raga, avete già iniziato? Dammi il tempo di entrare in macchina, però.
2: Dai, un attimo, dai. Con calma, cominciamo.
0: Buongiorno di nuovo, amici. Facciamo sentire questo pubblico strepitoso.
1: Adesso sono qui, ci si diverte, giocheranno anche con noi, parteciperanno al programma e soprattutto si farà colazione insieme.
0: Questa è la cosa fondamentale.
2: C'è gente che è venuta solo per la colazione.
1: Va bene, io direi che siamo pronti, ci siamo tutti,
0: direi
1: possiamo iniziare.
0: Se mettiamo anche un disco possiamo iniziare a grigliare per la colazione.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what about romance?
1: Tutti pazzi per RDS, oggi giornata speciale perché siamo nel nostro auditorium multimediale con i nostri ascoltatori.
2: Ma dal vivo siete molto più belli, perché noi non vi vediamo quando siete a casa.
3: E invece quando qua, venite qua, caspita!
1: Caspita! Allora
3: nessuno di
1: subito.
3: Voi ha problemi con gli ex, giusto?
1: Ma che anche ne sai, non lo direbbero
3: no,
1: mai.
3: Ci sono i due qua che stanno facendo il weekend d'amore, poi...
2: Magari c'era qualcuno che era...
1: No, lo diciamo, siete ripresi, non facciamo come al concerto dei Coldplay, ti prego. Cioè, siete ripresi,
3: quindi
1: siete baciate.
3: Quindi slimonatevi se dovete, ok.
2: O mettete una maschera se preferite.
3: Allora, quando ci sono gli ex vuol dire che c'è un passato e non sempre questo passato è un passato che porta gioia e letizia.
2: No, no, no, no, no, vuol dire che
1: c'è sempre qualcosa.
2: Vengono scongelati dal freezer gli ex che poi chiedono asilo.
3: I zombie.
2: A casa per
1: ma famiglia. Sì, ma sì, ma scongeliamoli questi ex, così una volta per tutte ci togliamo il dente, vai.
4: Ciao, sono Gianluca, volevo fare uno scherzo a Michela con, che è gelosissima con X Factor.
1: Pure!
5: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex torna in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
6: Pronto?
7: Pronto? Michela, sono Fabiana.
6: Sì.
7: Penso
6: Fabiana.
7: Che tu mi conosca di fama, ecco.
6: Ah, no, ciao.
7: Ciao, scusami se mi permetto, ma siccome Gianluca non te lo vuole dire, io avrei bisogno di una casa perché mi hanno dato lo sfratto e devo assolutamente, perché ho litigato anche con i miei un po' di casini.
2: Pietà, beh,
7: allora ti volevo dire se per caso potevo venire o a stare da voi o potevo chiedere a Luisa se mi ospita.

0: come ha fatto tempo fa quando siamo stati insieme.
1: Cosa? Per me non.
0: No, perché lui c'ha paura, dice no, perché non la fidanzata gelosa. No, e allora ho detto chiamo io perché io sono un po' nella merda praticamente.
1: Guarda, ascolta, ti posso richiamare tempo perché sono a lavoro.
0: Però io ho bisogno perché praticamente devo smontare tutto domani, capito?
2: Ha chiuso,
1: Pronto.
3: Oh, amo, cosa è successo?
1: Forse non hai capito che mi ha appena chiamato Fabiana.
3: Ma come Fabiana, veramente?
1: Fabiana, Con chi cazzo hai parlato tu oggi?
3: No, dimmi cosa è successo.
1: No, dimmi se ci hai parlato.
3: Dimmi cosa ti ha detto.
1: Dimmi se ci hai parlato, rispondi.
3: Sì, due cose, così va, nulla.
1: Quando?
3: L'altro giorno, non mi ricordo.
1: Dai. L'altro giorno per cosa, Gianlu? Fatti le valigie e vattene di casa. Fatti le valigie e vattene di casa mia.
3: Ma cosa stai dicendo? Scusami, ma cosa stai dicendo?
1: Perché cazzo ci hai parlato?
3: Ecco.
1: Perché cazzo ci hai parlato?
3: Mi ha chiesto una mano, ma non so...
1: Una mano e tu non mi dici niente, bello. Mi ha chiamato per vivere da noi. Ma che cazzo c'hai in testa? Ma che cazzo c'hai?
3: Ma cosa sei matta? Ma cosa sei matta?
1: No, matto sei tu. Tu oggi te ne vai. Non ti voglio più vedere.
3: Amore, ma io ti amo, non fare così.
1: Tu te ne stai andando già, lui, io sto annullando tutto, forse non hai capito. Tu oggi te ne vai, io non ti voglio più vedere. Che cazzo parli, via, bello bene. Che mi ha chiamato che vuole venire a vivere da noi. Ma tu con chi cazzo pensi di stare?
0: Allora, sono qua, volevo dirti che è uno scherzo.
1: Ma niente,
0: è uno scherzo. È uno scherzo di tutti i pazzi per RDS. Veramente.
1: Ma forse non avete capito, io non sto scherzando. Devi fare le valigie, non sto scherzando.
0: Michela, è uno scherzo, sono Rossella Brescia, è uno scherzo. Gianluca voleva sapere se era veramente, se eri gelosa. Aspetta, spero che stiano ancora insieme. Facci sapere.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, ma il nostro splendido pubblico qua nell'auditorio.
1: Eccoci!
2: Quanto siete belli!
0: A Roma siete stupendi! Belli.
2: Quanto siete belli! E magari possiamo dare una mano a qualcuno se qualcuno cerca lavoro, perché no? Però dovete trasferirvi in Inghilterra perché è una facoltosa famiglia.
0: Questi per non lavorare sono venuti a Roma. Questo è un attimo.
1: Vanno per in Inghilterra.
2: Allora, questa facoltosa famiglia ha messo un annuncio tramite un'agenzia londinese, cercasi dog sitter e offrono 70.000 euro per prendersi cura del loro cane. Ma tra l'altro non è finita qui, il pacchetto include pure vitto, bollette pagate e un cottage indipendente, attenzione, capito?
0: Andiamo noi due, poi io faccio il dog, tu fai la sitter.
1: Ma uno il cane lo può portare dove vuole.
2: Certo.
1: Anche in Sardegna, per dire.
2: Porti il cane.
0: Dice, ce lo porto un attimo in Sardegna.
2: Va bene, se siete pratici oppure volete fare questa esperienza, poi ci sono tutte le info che potete trovare su internet di questo.
1: Ma ci stanno già pensando.
2: Diciamo un posto di lusso,
1: Molta gente ci sta pensando.
0: Ma scherzi, questo c'ha i soldi.
2: Lavatura, stiratura, 500. No,
0: davvero?
2: No, 170. No.
1: Quanto danno?
2: 70.000 euro.
1: 70.000 all'anno.
2: No, io ricordavo Totò, 500 lire, capito?
0: 70.000 euro? 70.000 è buono!
2: Tantissimo, ti danno casa, tutto.
1: Cuccia?
2: Vuoi fare il cane?
0: No, sai che sto pensando? Facciamo un alano.
2: C'ho un alano, posso venire?
0: Esatto, gioco con lui.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Live dal nostro auditorium con i nostri ascoltatori.

0: Tutti pazzi per RDS, ben ritrovati amici nel nostro auditorium multimediale, puntata speciale con gli ascoltatori. Yeah!
1: Allora attenzione, perché adesso dobbiamo giocare a Boomer contro
0: versus
1: Schiz. Bazzolino?
0: Che c'hai oggi? Scusa.
2: C'ho poca voce.
0: Oggi, tra l'altro è andato al concerto delle Hendrix.
2: Di chi?
0: Non lo so che ci stanno
1: le figlie di Jimmy.
0: Chi conosce Hendrix?
3: Le Hendrix?
0: Sì.
1: Le Coltrane. Certo, le Angel.
0: Adesso Bazzolino ha cantato tutta la notte e praticamente senza voce, però giocheremo. Ok, guarda che sta a cercare Hendrix.
1: Allora
0: bambini, intanto preparatevi.
1: Abbiamo un bimbo che vuol giocare con papà? Sì. Abbiamo il papà? Sì. Che non vuole giocare col bimbo? Sì. Ce ne freghiamo, viene lo stesso. Ok, ci abbiamo tutto.
0: Tra poco.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Salve!
8: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
7: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
8: Veramente?
7: Ma che faccio?
8: Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
12: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower.

0: l'energia che ti serve.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Via, via.
7: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Guarda, 265 del digitale terrestre. Tutti pazzi per RDS.
9: Live dal nostro auditorium con i nostri ascoltatori.

0: così qua mi dice tutti i battimenti di niente, è arrivato il momento di giocare.
1: C'è la tossettina, c'è la bronchettina.
0: Ho dormito col culetto scoperto.
2: Sì, certo.
0: A Boomer vs. Kids.
3: Boomer vs. Kids. Boomer vs.
2: Allora,
3: Kids.
2: No, diciamo come Boomer si chiama il gruppo di prima dove sei stato. È Antrix, vabbè, le Hendrix.
1: Non era lei, vabbè, insomma, abbiamo trovato.
2: Allora, abbiamo due giocatori, uno cucciolo che si chiama Michele.
4: Ciao.
2: Ciao, e uno un po' più grande, un pochino però, che si chiama
5: Giuseppe.
1: Che vengono da Andrea e non hanno portato le mozzarelle.
2: Ma siete pazzi, venite mozzarelle.
0: Delle brutte persone.
1: Michele.
2: Scusami, Michele, quanti anni hai?
4: Io 9.
1: 9.
5: E io 43.
0: Vecchio!
2: Ma potevi non dirlo, dai, che carino!
0: Mamma mia, che Matusalemme!
2: Ma che Matusalemme ci sarai?
0: C'è un piede nella fossa!
1: Ma per favore, i modi! Comunque è il primo caso in cui il papà è più basso del no, per dire, è più piccolo. Allora, attenzione, voi sapete come si gioca?
2: Allora, si vincerà un biglietto dalle Hendrix, ok?
1: Saranno domande sul mondo dei bimbi e domande sul mondo degli adulti.
2: Allora, cominciamo dal papà, da Giuseppe.
0: Allora, Giuseppe, io te le faccio domande, tanto non le sai.
1: Va bene, allora.
2: E tra l'altro, aspetta, diciamolo, appena si è seduta ha detto magari sbaglio apposta. No, vedrai che non le sai, capito?
1: Cioè, ha detto devo fare finta di sbagliare.
2: Sbaglio, così vince il bambino.
1: Beccane una,
2: va. Vai.
0: Questo. Allora la prima domanda è questa.
1: Intanto la mamma sta riprendendo tutto. Pensa che figura in me in tutta Andrea.
0: Allora, in un videogioco, che cos'è una skin?
2: No, non dirlo.
4: Ah, ok.
1: Sta facendo apposta.
2: Lo sta facendo apposta, sì.
1: Fischia, è diventato pallido, so, voleva svenire.
2: Vabbè, lo vuole dire Michele, va.
4: La skin è l'avatar del personaggio.
0: Ho capito.
1: L'avatar la faccio, va.
2: Tipo una skin care.
1: Okay. Per i bimbi.
2: Poi Giuseppe
1: Donna, gli fa un cappotto.
0: Che cosa vuol dire? Che
4: vestito dal personaggio.
1: Certo.
0: Allora, che bravo, fai il sabutello che tu fai non fa niente.
1: Allora.
0: Che cosa vuol dire quittare?
1: Quittare. E siamo quittare verso la seconda figura.
2: E quitto quitto.
6: Non la so.
1: Comunque brava a far finta di non saperlo, guarda che.
2: Michele, cos'è?
0: Smettere di fare una cosa.
2: Quitta, capito? Ok. Spento,
1: e siamo a bello 0-2.
2: Ancora?
0: Che cosa mi sto scherendo la
1: voce? Vai.
0: Che cosa vuol dire?
1: C'hai i peletti che iniziano.
0: Che cosa vuol dire bannare?
1: Bannare.
6: Non so nemmeno questa.
1: Ragazzi,
0: e allora verrai bannato.
4: Bannare vuol dire aggravare una persona, cioè vuol dire farla uscire dal gioco, bannargli la casa.
1: Quindi bannaci tuo papà.
2: Bravo.
1: Bannalo verso il mondo.
2: Allora,
0: ma regia, bannate per piacere.
2: Adesso tocca a te, adesso però Michele, perché adesso ti farà delle domande che sanno i grandi, le risposte le dovrebbero sapere i grandi.
0: Attenzione.
1: E il problema è che neanche queste saprà.
0: Qual è il colore che si ottiene mescolando il giallo e il blu?
4: Verde e acqua.
1: Acqua,
2: senza l'acqua, vabbè. Acqua solo per, verde.
1: Perché aspetto diuretico, però sì.
2: Comunque Giuseppe non lo sapeva.
0: Poi
2: vai.
0: Hai già vinto.
1: Hai fatto il tuo, Giuseppe, vieni, vai.
0: Quanto fa?
2: Dai!
0: 79. Meno 14.
1: Ulla miseria.
4: 79 meno 14 fa 60.
2: Sì.
4: 66.
1: Perché sono un po' di manica
4: larga. No, 65.
1: I pugliesi prendono sempre un po' di più.
2: Va bene anche 66, dai, poi.
0: Dove si trova la luce?
1: In che regione?
7: In che parte del corpo?
2: Mani e piedi.
0: La luce. Dai.
4: Pensano alle mani.
2: E il pollice?
4: Alle mani.
2: Ah, quindi ce n'hai due, alluce e pollice basta.
1: Secondo me è Giuseppe che aiuta Michele a scuola.
2: Giuseppe, veramente non devi suggerire però, perché stai suggerendo a tuo figlio.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, ma noi abbiamo uno splendido pubblico qua che è venuto a Roma. Allora, adesso parliamo di chat segrete, operazioni massoniche, qui le abbiamo, tutta la faccia da massoni, guarda, c'erano tutti.
1: Sì, perché è emerso da uno studio che tanti genitori hanno le chat, quelle diciamo legittime,
2: ufficiali,
1: e altre invece che si creano, tipo nella scuola c'è quella con gli insegnanti, tutto quanto, e poi c'è quella con alcuni genitori più simpatici che magari sparlano di quello che si è detto prima.
2: Mi raccomando, il titolo delle chat bello chiaro, perché poi uno scrive in una e vuole scrivere nell'altra,
1: anche.
0: Cioè, il chat Peppino è uno storno, quella no. Non va messo Peppino.
2: Ne abbiamo una nel nostro condominio, c'è scritto uno bene, con amministratore, senza amministratore,
1: cioè, per esempio noi ne abbiamo una tutti pazzi per RDS, poi abbiamo conduttori di me e siamo noi tre, conduttori di me,
2: facciamo leggere?
1: No, lascia stare.
0: Volete sapere qualcosa? Leggiamo.
1: Poi c'è qualche gruppo da cui vorreste uscire, magari, che magari siete dentro però volete uscire, tutto quello che riguarda il mondo chat raccontatecelo dopo e state con noi, perché dopo già vedo le facce.
2: Interpelliamo.
1: Già vedo le facce.
0: Probabilmente finiranno dei matrimoni, finiranno.
1: Può essere.
0: Però parleremo di chat.
3: Tutti pazzi per RDS Live con i nostri ascoltatori.
4: Lo puoi vedere in diretta sul 265 del digitale terrestre.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz e il nostro fantastico pubblico live dal vivo.
1: Allora, noi abbiamo chiesto timidamente: c'è qualcuno che ha qualche chat? Nessuno appare tra le chat.
0: Perché parlavamo delle chat di gruppo, quello che si dice, quello quando si sparla nelle chat di gruppo, magari si sbaglia a scrivere.
2: Sì,
0: è la nostra amica.
2: Oppure quelle che ci sono a scuola, ci sono insegnanti, magari dirigenti a volte.
1: E guarda caso, abbiamo un insegnante di cui si sparla.
2: Ciao, vogliamo sapere tutto.
0: Chat delle mamme, sì.
1: Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora, intanto da dove?
3: D'Alba.
2: E salutiamo anche la tua classe, magari.
3: Certamente, la scuola di Sommariva Perno.
2: No. Ok.
1: La scuola di Sommariva Perno.
2: Sì. Senti, ma a te ti arrivano messaggi ogni ora, ogni momento di chat di scuola?
3: Sì, diverse chat con alcuni colleghi, quelle con tutti i colleghi.
1: La richiesta più strana che ti è arrivata in chat?
0: Un esempio di qualcosa che ti hanno chiesto?
2: La gita.
1: Agita.
0: O ti hanno scritto a luna di notte, capito?
3: No, a luna di notte no, ma a mezzanotte e mezza sì.
0: Ah, mezzanotte e mezza.
2: E chi ti ha scritto?
3: Era per un progetto che dovevamo.
2: Oh, progetto!
3: Sì, andava chiuso entro il giorno dopo, quindi.
0: Ma è capitato che qualche volta qualche mamma si è dimenticata che tu fossi nella chat e ha scritto qualcosa?
3: No, perché noi non abbiamo le chat di classe con gli insegnanti.
1: Ah, no, Cioè, tra insegnanti ce l'avete?
3: Tra i colleghi, sì.
1: Sì, e parlate male del preside o del vicepreside?
3: Diciamo
0: a turno,
3: di... ecco. Sì. No, non fa... guarda che deve tornare a scuola, cioè,
1: non
3: Giulia,
1: l'è detto,
0: c'è il posto fisso, lascialo tenere.
2: Scusa, ma questa cosa mi incuriosisce, perché non avete le chat con magari gli i genitori?
1: Ma stai, no. Se dovete dare comunicazioni
3: usiamo la mail.
2: Ma quanto siete scemi,
1: ma perché siete in Piemonte?
3: Esatto.
1: Sì.
2: Va bene Giulia, noi ti ringraziamo, ma continuiamo così perché vogliamo sapere se ci sono chat strane o qualcuno è uscito da una chat o qualcuno ha sbagliato a mandare messaggio.

0: Avete perché
1: mai
0: no?
1: assistito a un litigio via chat del condominio, per esempio? Ok, vedi che arriva. Vedi che arriva, tra poco, tra poco.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchette!

0: 178 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
15: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
16: Live dal nostro auditorium.
17: Wake up, wake up. You need to wake up. Tutti pazzi per RDS.

0: Pazzi per RDS, amici, che piacere, oggi siamo nel nostro auditorium multimediale col pubblico.
1: E parliamo di chat, di che chat. L'argomento sia scottante, ce ne si è resi conto perché abbiamo dovuto pagare qualcuno del pubblico per venire a parlare
2: ci
1: di
2: sono,
1: chat.
2: Ci sono tanti tipi di chat, per esempio fra maschietti c'è questo tipo di chat che sicuramente qualcuno fra pubblico avrà, vale. Purtroppo mi sono levato da queste, dove per scherzo si mandano la mattina il prodotto interno lordo.
0: Prego, ma non c'era bisogno di dirla questa cosa.
1: Ah, è vero, sull'apertura, sull'apertura dei mercati.
2: Sull'apertura dei mercati.
0: Ma che chat è?
2: Oggi ho fatto questo. Perché non lo so.
1: Ma per scherzo, per,
0: dai,
1: per condividere
0: proprio,
1: momenti
0: guarda,
1: belli,
2: certo, momenti belli. Lo fate
1: ma attenzione,
2: voi.
0: No,
1: abbiamo
0: assolutamente no.
2: Perché non la fate
0: che
2: voi.
0: Che volgarità.
1: Abbiamo mamma e figlio che tra l'altro vogliono farci vedere.
0: Che piacere. Intanto i nomi.
3: Lorenzo.
0: Serena
1: e Serena.
0: Allora, okay. Serena, ti lascio il microfono. Grazie. Intanto tu mi parlavi di ci parlavi di chat di condomini.
1: Hai assistito a una litigata in chat?
3: Sì, più di una volta. Il nostro fantastico chat di condominio
0: che si chiama
3: Condominio in Melograno.
1: Ok. Qui all'inizio.
0: È bello.
2: Litigate in chat e quando vi vedete dal vivo siete molto tranquilli o viceversa?
3: Entrambi, diciamo che
1: quando siete dei leoni da tastiera.
3: Che ho assistito anche che a litigi che sono continuati poi nelle riunioni di condominio.
0: Ma non
3: oppure
0: ci puoi dire qualcosa?
1: Cioè,
0: perché
1: qual è
2: quella nota rubrica? Condominio criminale.
3: L'ultimo litigio è iniziato in una riunione fisica,
1: sì.
3: In cui alcune persone proprio hanno abbandonato la riunione.
2: Ma
3: sono andate via e
2: col cartello Francesco ha abbandonato il gruppo.
3: Sì, esatto.
0: Okay, Maria, io esco
1: per andare poi per
3: abbiamo dovuto sciogliere, esatto, la riunione fisica per continuarla a riprendere, perché la questione era
1: rimasta. E perché l'avete sciolta se poi avete litigato lo stesso?
0: Mamma mia.
1: Perché la questione era?
3: La questione era, è una questione un po' delicata, diciamo la suddivisione delle spese extra condominiali che normalmente prima facevamo, diciamo, a livello amicale, tutti li vedono, esatto, forfettario. È arrivata dallo scorso anno una nuova condomina,
0: mm-hmm,
3: e molto ligia,
0: sì,
3: e che non ci conosceva, e ovviamente non
1: fidandosi, e vi ha fatto litigare tutti.
3: Ha fatto litigare tutti, ha preteso la suddivisione per millesimi, suddivisione che è stata lì per lì, appunto, data l'abbandono della riunione.
1: Ci mancherebbe.
0: Allora, io vi consiglio di scaricare l'app, perché io ho scaricato Sleep Wade, mi sembra, Wise, non so.
2: Già, ecco. Hendrix, sì.
1: Slip.
0: No, comunque era Split, perché dividere, capito? Split.
2: Ma quello è per quando vai a mangiare la pizza, mica per il condominio.
0: Perché metti tutte i soldi lì e poi uno divide.
1: Banana Slip, sì, certo.
2: Se vai dal notaio, quello ti consiglia. Se si fate con Split.
1: Fate la Slip.
0: Senti, parliamo di Lorenzo invece. Lorenzo ha la chat con i suoi amici di scuola.
1: Allora, sì, Lorenzo, ascoltami, rispondi a questa domanda.
3: Vai.
1: Voi vi passate le soluzioni dei compiti in classe, verifiche, queste robe?
3: Sì, sì, sì. Allora, durante quest'ultimo anno di terza media, visto che sono in terza media,
2: scusa,
3: abbiamo...
2: Scusa, quanti anni hai? Che c'è la voce di uno
3: 13
2: di 46.
3: Anni, 13 anni.
1: No. Ma sai che a 13 anni c'è un mese, sono dei
0: tenuri.
1: Una
0: voce bellissima,
1: no,
0: Lorenzo.
1: Perché, sapete, io.
3: Allora, racconta, quest'ultimo Lorenzo. Anno è arrivata una nuova prof di matematica che tecnicamente doveva essere la sostituta, ma vabbè, e questa prof, diciamo che ha la nota facile e i compiti difficili, quindi nel senso che mette,
1: è una frase così in terza media,
0: madò,
1: mai
0: veramente
1: la facile.
0: Wow,
1: io in terza media parlo ancora. Oh,
0: e quindi lì vi scrivete delle cose, sì, che non, sì, non le ripetiamo perché dovrai tornare a scuola,
3: sì,
0: ok? Non le diciamo, Lorenzo.
3: E quindi, cioè, in questo gruppo la maggior parte dei compiti che ci passiamo è matematica, perché questi ultimi giorni, dato che
1: perché
3: gli esami,
1: c'è la nota facile e cos'è l'altra, prostata,
0: perché c'è... No, non sappiamo, non lo diciamo.
2: Allora, ringraziamo Barry White, facciamo
1: ragazzi.
0: Grazie ragazzi, grazie mille.
1: Grazie mille.
2: Ti facciamo il provino per la radio adesso quando esce, vabbè.
1: Fischia, voce incredibile, bravo.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Live dal nostro auditorium con i nostri ascoltatori.

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzo, ma noi abbiamo uno splendido pubblico qua con noi.
1: Eccoli!
2: E belli, dobbiamo, che siete,
0: dobbiamo chiudere la prima ora ricca,
2: ricca e non sapete le altre due,
1: Sapete cosa vi aspetto, non è una minaccia, cosa...
2: A tra pochissimo.
3: Tutti pazzi per RDS, tutti pazzi per RDS. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
0: Il momento della redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Paola Gubbiotti. L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta degli Stati Uniti per la fine del conflitto e consegnare la sua risposta ai mediatori, lo riferisce la CNN. Entrambe le parti stanno facendo progressi. Ottimista Donald Trump, colloqui molto positivi, possibile la firma già la prossima settimana. E dopo gli attacchi al Papa da parte del presidente americano, oggi il segretario di Stato Marco Rubio atteso in Vaticano. Le tensioni fra Trump e Santa Sede in un sondaggio di ABC e Washington Post. Piero Spinucci, Aki, ADN Kronos International.
6: Due americani su tre vedono positivamente il fatto che Leone XIV li abbia esortati a contattare il Congresso per chiedere la fine della guerra, e una percentuale ancora maggiore boccia i messaggi in cui la religione è stata strumentalizzata a fini politici e bellici da Donald Trump e Pete Hegseth. Il sondaggio conferma come l'attacco senza precedenti del presidente al primo pontefice americano stia erodendo il sostegno elettorale tra i cattolici che nel 2024 hanno votato in massa con un margine di 20 punti per Trump. Per quanto riguarda poi la popolarità di Leone XIV, il 41% degli intervistati dà un giudizio positivo e solo il 16% negativo.
5: Ancora nessuna intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Un nuovo round negoziale si è concluso nella notte, trattative che riprenderanno il 19 maggio. Antivirus, la nave focolaio nell'Oceano Atlantico verso le Canarie a Tenerife, dall'11 maggio inizierà l'evacuazione dei passeggeri. Rischio basso per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sorveglianza alle frontiere ordinate in Italia dal Ministero della Salute. Il punto con Gianluca Teodori.
7: Sono 8 le persone colpite dall'antivirus, 3 le vittime del focolaio nato a bordo della nave olandese MV Ondius che fa rotta ora sulle isole Canarie dopo essere salpata dall'Argentina per una crociera con tappe in Antartide alle isole Falkland. Un conto attendibile ancora da definire. Altri 3 pazienti con sospetta infezione sono stati evacuati per il rimpatrio nei Paesi Bassi. Un passeggero viene trattato in un ospedale di Zurigo, un altro in Sudafrica e più di 20 persone hanno lasciato la nave dopo la morte del primo contagiato. La variante Andes dell'antivirus viene definita tipica del Sud America. È l'unica che si trasmette tra esseri umani, causa sindromi respiratorie che possono essere gravi e deriva comunque dal contatto con secrezioni di roditori infetti.
5: Cinema David di Donatello, 8 premi per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista Francesco Sossai, attore protagonista Sergio Romano, Aurora Quattrocchi, miglior attrice. Il calcio, sarà Paris Saint-Germain-Arsenal, la finale di Champions League il 30 maggio a Budapest. I francesi pareggiano 1-1 in casa del Bayern Monaco. Questa è RBS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi fannanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: bravissimi
1: in diretta dall'auditorium con eccoci. Tutto il nostro pubblico splendido, sono arrivati anche i bimbi
2: eccoli qua. Qui come ti chiami amore mio?
3: Emma.
2: Poi abbiamo sempre Lorenzo
4: Michele.
2: E poi
5: Nicola, il fratello.
0: Allora, Nicola, fratello.
2: Nicola, il fratello.
1: Sembra una matrioska, uno dentro la sua guati.
2: Emma, allora, vogliono dire subito delle barzellette
0: Sappiate che noi non sappiamo cosa stanno per dire. Abbiamo avuto già dei casi in precedenza dove abbiamo rischiato il licenziamento.
2: Ti prego.
1: Portaci alla chiusura della trasmissione.
2: Devi tenere sempre il microfono qui, amore, vai.
3: La maestra chiede a Pierino.
0: Sì.
3: Esistono mammiferi senza denti? E Pierino risponde sì, mia nonna.
0: Esattamente.
2: Alla grande, brava Emma. Pronti, vai Michele.
1: Michele.
6: Pierino dice alla mamma, mamma, ma nella zuppa c'è un capello. La mamma risponde, non è possibile Pierino, è fatto con i pelati.
1: Grazie.
2: Stiamo
1: Michele.
2: Andando molto bene. E pronti, poi, vieni
0: a rovinarci la situazione.
2: Vieni, calla.
1: Lui è due Michele, come Michele uguale però più grosso. Vai.
0: La barzelletta,
2: La barzelletta.
0: Ce l'hai? No, non ce l'abbiamo.
2: Ce l'hai?
0: Mimala.
2: Quella che hai detto prima, dai che non c'è tempo.
0: Tre,
2: due, uno.
0: Bravissimo.
2: Bravo. Bravissimi, e vai che si va.
7: Presidente, sono Alberto e non mi va di andare a scuola.
2: No, dai,
7: però
2: vai.
7: Oggi vado dai miei nonni.
8: Ciao RDS, io oggi vado alla gita e poi dopo il compleanno del mio amico.
1: Ale.
8: Oggi è la giornata più bella del mondo.
9: Ciao a tutti i pazzi.
1: Ciao, amore.
9: Sono Samiro, 40 anni. Sto andando al lavoro, ma non ho tanta voglia. Ciccio, ci puoi fare un

0: Yes, buongiorno a tutti, sono Franco di Balzafon Italia. Sono venuto qui sapendo che ci fossero così tante persone live.
1: Ma salutiamole bene! Il nostro pubblico,
2: tra
1: i nostri ascoltatori.
2: Vogliono coinvolgere anche gli amici che sono a casa, i loro parenti.
0: Esatto, esatto. Allora, sapete come funziona? Voi potete sottoscrivere la nostra tariffa,
2: certo.
0: Family. Basta un membro della famiglia, per voi ci saranno tariffe migliori. Per il resto della famiglia, diciamo,
2: meno, che sono qualcosa un po' trascinate,
1: di meno. Cetrioli.
0: Flying cetrioli.
1: Cetrioli.
2: Certo.
1: Flying, e
0: flying
1: si
0: cucumbers.
2: Andiamo a sentire dove atterreranno questi cetrioli.
3: Ciao, sono Elisa da Villa Vallelonga e voglio fare uno scherzo a mia suocera Lucia con Balzafon.
4: Cinque cetrioli nella Balzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
2: Olè.
3: Lucia. Senti, io sono qui con un operatore che sto facendo un cambio tariffa e te lo passo un attimo.
2: Sì.
3: Ma quale cambio tariffa? Aspetta, adesso te lo passo così ti spiega,
0: buongiorno,
3: un attimo.
0: Buongiorno signora Lucia, la chiamo da Balzafon Italia e le diamo il benvenuto nella nostra nuova tariffa family.
3: Ma chi è?
0: Buongiorno signora Lucia, sono Franco.
3: Senta, io adesso proprio non c'ho tempo perché sto in una pescheria e sto ecco, la mia fila è arrivata. Però io
0: pescheria.
3: Non voglio darti a niente.
0: No signora, praticamente la signora Elisa ha già cambiato tutto,
3: Quindi... Ah, non mi interessa.
0: No, anche su... No, ha cambiato, ha fatto una tariffa family e quindi sia per lei che per la signora Francesca, signor Pierpaolo, da mezzogiorno avrà il numero nuovo.
3: Lucì? Guarda, io ho fatto questa offerta e guarda che conveniente.
5: Paghi tu, ho fatto tutta
3: ormai
5: la
3: ormai l'ho fatta, aspetta, ma chi l'ha fatta?
0: La signora...
3: Paga Elisa, ma chi se ne frega? Io non cambio niente.
0: Signora,
3: niente di niente.
0: Signora,
3: allora,
0: le spiego, però il numero di telefono. Il numero di telefono cambia da mezzogiorno, capisce?
3: Guarda, ti denuncio. A te, Elisa. Non ci provate che vi denuncio.
0: Allora, signora, non è che non ci abbiamo provato. La signora Elisa ci ha mandato tutta la documentazione.
3: Io vi denuncio a tutti e due.
0: Ma la portabilità è già stata fatta, signora.
3: Faccio il macello.
0: E non è questione di cambiare. C'è già stato.
3: Ma è già stato a cambiare il numero.
0: Signora, è già stato cambiato il numero da mezzogiorno, sarà già diverso.
3: Ecco, molto blocco. Aspetta un attimo, perché già l'ho fatta l'offerta. Facci sei caro. Io pago 20 euro, 5 euro. E tu? Aspetta un attimo. Pronto? Lucì, mamma sta troppo arrabbiata. Ma che è successo? Che stai da fare?
0: Allora, signora, le spiego io, signora.
3: Aspetta, signora,
0: praticamente la signora Elisa ha cambiato la tariffa telefonica per tutta la famiglia e il numero di telefono anche.
3: Io mi metto l'avvocato
5: immediatamente.
3: A me non interessa se Elisa è mia cognata o se i danni che fa lei li paga lei.
0: Ho capito, però intanto da mezzogiorno e mezza se volete.
3: Mi sembra che hai capito perché continui a ripetere sempre la stessa cosa.
0: Certo che sì, perché io non c'entro niente.
3: Provaci, se sei capace. Che stai truffando sia Elisa che a me.
0: No, le truffe no.
3: Comunque,
0: gli scherzi sì, ma le truffe no, perché siete in diretta tutti pazzi per RDS.
3: Provaci.
0: Provaci
3: ancora.
0: Provaci.

0: Tchau, Elisa. Tchau, Lidinha. Até o dia prova.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau,
0: Miguel.
1: Tchau.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: fuoco d'artificio.
1: Tutti pazzi per RDS, parliamo di Singapore.
2: Sì. Ecco,
1: sapete che sono tanti i divieti a Singapore?
2: Sì. Ma guarda, me lo chiedevo ieri mentre ho detto, ma magari oggi pomeriggio vado a Singapore, ma sono troppi di piedi.
3: Allora, sappiamo tutti le leggi di Singapore più o meno.
1: Beh, un ragazzo, pensate, voleva farlo splendido, fare un video su TikTok, sicuramente ha preso tante visualizzazioni, però alla fine prenderà pure 2 anni di carcere.
2: Ecco,
1: molto probabilmente.
2: Perché? E sai come lo visualizzano?
1: Lo visualizzano bene perché era andato ad un distributore che era lì a Singapore a prendere un succo d'arancia e c'erano le cannucce. Lui ha preso praticamente una cannuccia, l'ha leccata e l'ha rimessa dentro.

0: 2 anni di carcere.
1: Sì,
0: pensa
1: questo.
0: Se avesse preso un catetere.
1: Ma cosa c'entra il catetere?
0: Non lo so, che avesse...
1: sì, boh. No, perché comunque
2: e avesse fatto la stessa cosa, eh.
1: Hanno
0: perché
1: dovuto
0: spiegare le
1: perché sì, perché hanno dovuto pulire 500 cannucce, tutto il distributore, cioè c'è stato tutto un lavoro dietro.
2: Pensa,
1: quindi...
2: pensa 500 cateteri e 2 clisteri, cioè, ma penso che sarebbe stato strepitosa, insomma.
3: Guarda, 265 del digitale terrestre, tutti pazzi per RDS.
4: Live dal nostro auditorium con i nostri ascoltatori.

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, ma noi abbiamo uno splendido pubblico qua davanti.
1: Ecco.
0: Favoloso!
1: È un po' il nostro. È un po' come se fosse il nostro condominio oggi, siamo tutti
0: a
1: sotto lo stesso tetto.
0: Cosa abbiamo adesso?
2: Cosa abbiamo adesso? Condomini criminali.
1: Esatto.
2: Parliamo di condomini criminali, di quelle, diciamo così, cose che proprio non sopportate magari del vostro vicino, oppure delle liti che sono avvenute durante una riunione condominiale. Vogliamo sapere tutto.
0: Avete quelle del piano di sopra che alle 3 di notte passa coi tacchi e sembra che sia arrivato un esercito di ballerini di flamenco?
2: Anche, okay, anche, tutto vogliamo sapere.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: Per riempire la tua casa di musica.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere.
7: Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online.

0: online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi. Via,
1: via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
19: Nell'auditorium multimediale con i nostri ascoltatori.
20: Tutti pazzi per RDS Live.

0: Mazzi Ferrera DS, Rossella, Ciccio Bazzi, il nostro pubblico live, tutto il nostro condominio. Perché è arrivato il
1: condominio criminale.
0: Condominio criminale.
1: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Misteri condominiali. Allora, oggi abbiamo due splendidi giovanotti. Partiamo da Morris.
0: Morris, buongiorno.
3: Buongiorno,
4: buongiorno.
3: Morris.
4: Buongiorno.
3: Aspetta che Rossella è mezz'ora che stiva.
2: No, no,
3: fare
2: no,
3: questa...
2: no, non voglio fare.
3: Tuo fratello Philip dov'è?
4: Nel condominio.
2: Nel condominio. È colpa di Philip
0: che sta fumando. Sì.
3: Okay. Raccontaci cosa succede nel condominio vostro.
4: Ne succedono tante.
3: Tipo?
4: Però
0: Diciamo quelle
3: persone. Sì.
4: Abbiamo un piccolo giardino fuori che confina col giardino della persona di sopra.
3: Ok.
4: E abbiamo sempre lasciato perdere per quieto vivere. Fino a che ci siamo ritrovati le coperte, i panni, le mutande, tutto dentro al giardino.
2: Vabbè, ma perché magari scappano da su, mica le lanciano
0: a no, come fanno a scappare? Tanto lui scappa se c'hanno le gambe dentro, se no.
2: No, perché uno magari ha provato a stenderli e cascano, scusa. Per
0: certo, questo scappa, una volta cascati.
3: Scusa, non ho capito, sono le mutande vostre che vanno di là o sono le mutande loro?
4: No, le mutande loro.
2: Le mutande loro nel vostro giardino.
3: Magari volevano fare amicizia.
2: Ma
0: e sognano di venire nel vostro condominio.
2: Andati a chiedergli, guarda, mi è caduta la mutanda, puoi darmela? Non te la danno.
4: No, loro,
0: no, è il contrario.
4: Noi siamo sotto.
2: Okay.
4: Loro stanno sopra.
2: E loro vengono da voi,
3: cioè,
2: a chiedervelo.
3: Le mutande, esatto, di quello di sopra vanno da sotto.
4: No, in realtà no, non lo richiedono. No. Loro una volta che
3: le buttano. Persa.
2: Ma scusa,
4: se
2: è buono.
3: Bella.
4: Se non fosse che.
0: Ma non ti servono
4: fino
0: mutande.
4: Alle 3-4 di notte spostano mobili.
3: Certo, cambiano le mutande.
4: Cambiano le mutande.
2: Cioè, voi state mangiando in giardino, cascano mutande.
0: Sì. Che tanto non cascano i mobili.
3: Eh sì, perché comunque le mutande non si lavano e lavatrici.
2: Avete mai provato?
3: Sì.
2: Avete mai provato a dire, scusate, potete fare più attenzione, per favore?
4: Perché sì, no, c'è da dire. Ma? Che quando gliel'abbiamo fatto notare, poi hanno smesso
3: di usare le
4: hanno
3: mutande.
4: Smesso di spostare i mobili alle 3 di notte.
0: Però le mutande.
4: Se
0: quando si dice
4: il cane. Anche noi abbiamo il cane e il nostro cane sta facendo una mozione per vietare i cani dentro il condominio.
0: Il cane sta facendo.
2: Raccolta,
4: non ce la fa più.
0: Raccolta firme del cane, certo.
4: Esatto.
2: Ma magari vorrebbero stare insieme i due cani, no? No, si odiano.
4: No, non credo proprio.
2: No, tafferugli.
4: No.
2: Va bene, in bocca al lupo per questa vicenda.
3: Grazie
2: Morris.
3: Grazie,
2: ma
3: grazie.
2: Abbiamo anche uno splendido amico. Dici.
3: Ma allora, il tuo nome è?
5: Edoardo.
2: Cioè, infatti, chiediti.
0: Vai, Edoardo,
2: allora dici tutto.
3: Edoardo ha un giardino vicino di quello di sotto e tira le mutande.
5: Diciamo che io sono l'amministratore, tra l'altro, di condominio.
2: Ah, no! L'amministratore.
0: Ma no, sommessamente
3: l'amministratore.
2: Sei mai andato poi con i soldi alle Maldive, quelli raccolti?
3: E viene a raccontarlo qua, che poi.
5: No, infatti spero di tornare a casa.
0: Jeff Bezos ha iniziato così, con i soldi di un condominio.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio Buzz, scusate, ma è il momento artistico più alto della nostra trasmissione.
1: Ma ha fatto paura, guarda.
0: Perché siamo col nostro pubblico, ma soprattutto scherzando. Abbiamo cover da Inc.
2: È la nostra rubrica, la più bella, il nostro gioco più bello di tutti, non è tanto un gioco, ma è l'opportunità di sentire delle cover che migliorano le canzoni originali.
1: Tra l'altro, allora, il nostro sogno è vedere questi interpreti qui nel nostro auditorium multimediale. Vogliamo fare un concerto, uno showcase anche con loro.
0: Allora, di solito per l'emozione qualcuno ha dei problemi di incontinenza, ve lo diciamo, per cui ci può essere dei casi quando sentirete qualcuno sviene anche, perché avremo l'arte allo stato puro.
1: Sono degli improbabili del web.
2: Ma ancora stacco dell'improbabile.
1: Sì, che si sono messi lì a cantare delle cover e uno deve indovinare poi il titolo, insomma, della...
2: Adesso peschiamo due concorrenti.
1: Non solo il titolo, anche il cantante o la cantante.
2: Adesso peschiamo due concorrenti qua fra pubblico e torniamo fra poco con cover da incubo.
3: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
4: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: 100% grandi successi.
3: Il mondo di RDS
4: direttamente nelle tue mani.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio

0: prezzo promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, uno alla volta.
3: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
5: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
4: Allora corro subito.
5: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 800 15 000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora, Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
15: Guarda il 265 del digitale terrestre, tutti pazzi per RDS.
16: Live dal nostro auditorium con i nostri ascoltatori.

0: pazzi per RDS, amici, l'attesa è finita, è arrivato il momento di giocare a Cover da Incubo.
1: Cover da incubo.
2: Si vogliono sottoporre alla grande arte dei nostri interpreti.
3: Allora, oggi abbiamo Miranda Presley. Ma guardate, no, se non somiglia la nostra Silvana alla Meryl Streep del Diavolo Veste Prada.
0: Silvana contro, come ti chiami?
2: Salvatore di Palermo, vicino a Palermo. Poteva essere di dove? Di Belluno, Salvatore.
3: Di dove?
4: Campo Reale.
3: Allora, vi facciamo ascoltare adesso. Partiamo da Silvana. Ascolterai queste cover cantate da questi improbabili del web. Ancora e tu ci dovrai dire la canzone, il titolo della canzone e chi la canta, ok?
2: Vediamo, vedrai. Terrorizzata.
3: Anzi, ti do le cuffie così la senti.
0: Così la senti meglio.
3: Allora, cosa se ti schiaccio il ciuffo?
2: La faccia terrorizzata perché ha il suo capo, nonché direttore di un albergo,
0: nel pubblico,
2: che è qua, che sta filmando tutto.
3: E sta gongolando.
2: Per il licenziamento. Ok. Siamo pronti? Dai!
5: E questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sanno gli additi che svali, ti svali e lo sai, qui non arriva la musica.
3: Qual è la canzone? Chi la canta, se no?
6: Non mi viene.
3: Che canzone? Cantala.
6: Non mi viene.
3: Due vite Marconi.
6: Ce n'è un altro, Marconi. Mengoni. Ma se ho detto, scelto
0: un altro. Vai tranquillo, c'è un altro.
3: Stai andando benissimo.
6: Dopo di questo.

0: Che cos'è?
1: È difficilissima, sono dalla tua parte, Silvana.
0: Barbie girl.
2: No, aspetta, perché questa
0: era Barbie girl degli acqua.
2: Ma che versione?
0: Versione indiana.
1: Era difficilissima.
0: Barbie girl.
1: Comunque, grazie Silvana, sei stata brava e simpatica.
2: E adesso
1: tocca a Salvatore, vai, cambio di posto.
0: Salvatore, grazie. Puoi fare di meglio, non puoi fare di peggio.
2: Attenzione, perché... partiamo,
3: Dammi solo un minuto, soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma di dura.
2: Allora, un attimo, perché ha detto non so il titolo.
1: L'ha detto.
4: Dammi solo un minuto.
1: E chi la canta?
2: Certo! Dai!
0: I Pooh, vabbè.
1: Ma non sai neanche chi sono i Pooh.
2: Però la cosa bella è
0: vabbè,
2: dire
0: è una cosa così.
1: Ma come
2: non so il titolo, però,
1: quanti anni hai? 20?
4: 22.
1: Allora, facciamo così, continuiamo, divertiamoci. Vai. Altro brano per te, rimetti le cuffie.

0: Silvana è arrabbiata perché le sapeva
1: il Titanic, ha detto.
2: Ma la canzone come si intitola?
1: Il Titanic.
3: Non so come si intitola.
2: E di chi è? Niente saggio.
0: Allora,
2: niente saggio.
0: Silvana, vuoi pensare tu dall'in fondo?
1: Dai.
0: Ormai basta.
1: Allora, era My Heart
2: Will Go On.
1: No, perché per lui è, si chiama Titanic questa canzone, capito? Ecco.
0: Tutti sti cuori, un Titanic.
2: Però comunque ha vinto lui perché l'ha azzeccata uno almeno.
1: Ha azzeccato
0: perché tutto. C'era il titolo, dammi solo un minuto.
1: Grazie Salvatore, grazie, grazie Silvana.
0: Grazie Silvana, grazie Salvatore.
4: Nell'auditorium multimediale con i nostri ascoltatori.
5: Tutti pazzi per RDS Live.

0: RDS, amici, termina qui la nostra mattinata con i nostri ascoltatori.
1: Eccoli! Abbiamo avuto ascoltatori da Andria, da Terracina,
0: da Palermo,
1: da Alba, che sono venuti per questa notte strepitosa.
0: Da Campo Reale.
2: Sapete che spesso è proprio, diciamo, una cosa che succede spesso, che si concepiscano dei figli durante il live.
0: Ah, certo.
1: C'è stato uno, l'ha chiamato RDS, io lo so.
2: Tra 9 mesi ne riparliamo, eh.
0: Amici, vabbè, un abbraccio grande, grazie per essere stati con noi. A domani, un bacio a tutti.
1: Bacio a tutti, grazie.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano. Tra mezz'ora l'atteso incontro con il Papa dopo i duri attacchi di Trump al pontefice. Prevost ribadisce il ruolo della Chiesa come veicolo di pace.
3: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
2: La crisi nel Golfo, attesa oggi la risposta dell'Iran alla proposta in 14 punti degli Stati Uniti per porre fine al conflitto, lo riferisce la CNN. Teheran vuole un accordo, ottimista Donald Trump, che prevede la firma già la prossima settimana. Petrolio in deciso calo, sotto i 99 dollari, aprono miste le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,26%, approfondimenti su agi.it. La cronaca, dietro al duplice omicidio di madre e figlia a Pietracatella per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, emerge da fonti investigative. In questura a Campobasso proseguono le audizioni di persone informate sui fatti. Questa è RDS.
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: È giovedì 7 maggio 2026, le 9:59 e 24 secondi. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. A questo punto e fino a mezzogiorno ci pensiamo noi a portarvi il sole e l'allegria. Sì, siamo lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove potete terminare Tom Cruise direttamente da Top Gun Annuzza Pettinelli.
5: Ma scusa, devo togliere gli occhiali?
1: No, stai benissimo, sembri Tom Cruise, è benissimo.
5: Sembro Tom Cruise, come sembra, essendo io una donna, un gran complimento.
1: Beh, è un bel ragazzo,
5: scusami,
1: io vuol dire, lei
5: sembri
1: detto,
5: Tom Cruise.
1: Mica ho detto David DeVito, cioè.
5: Ma vabbè, dire, sembri Tom Cruise, non si può sentire. Ah, iniziamo bene. Tra poco, comunque, a proposito di Tom Cruise, andiamo al cinema.
6: All'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo.

0: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
0: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS.

0: of Might, Bruno Mars, alle 10:07 di questo giovedì 7 maggio con Anna e Sergio su RDS.
1: Allora, ieri sera a Cinecittà Flavio Insinna e Bianca Balti hanno presentato la cerimonia di Davide Donatello. Io non riesco a capire perché, o meglio, voglio dire, l'America è l'America, gli Oscar sono gli Oscar, ma era proprio tutt'altro tenore di presentazione e di tutto. Non, io credo che due professionisti non possano guardarsi e dire lo presenti tu, lo presento io, con tutto il gobbo, con la scaletta e tutto il resto. Però è stata comunque una festa del cinema, ci sono stati tanti interventi che hanno parlato del mondo, della guerra, e gli attori ieri sera, ritirando i premi, hanno trovato il palco del Davide di Donatello, un enorme megafono per dire che cosa ne pensavano della situazione che stiamo vivendo. Matilda De Angelis, che ha vinto, Sergio, premio per la migliore attrice non protagonista,
2: sì,
1: vero?
2: Sì. Per fuori.
1: Vi facciamo sentire uno stralcio del suo intervento.
3: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante e mi dispiace che si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani. E mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema e dello spettacolo, che sono la mia famiglia.
1: Allora, ovviamente Matilda De Angelis qui parla di tutte le persone in attesa di contratto, i lavoratori e tutto, che giustamente hanno dimostrato per veder riconosciuti i propri diritti. Però è stato parlato anche di politica, tante cose sono state dette. Pochi momenti di spettacolo, ma non ci sembra giusto comunque festeggiare il mondo del cinema. Quali sono stati i premi?
0: Allora, ecco l'elenco dei principali vincitori della 71esima edizione dei premi di Davide Donatello, con la cui cerimonia e premiazione appunto si è tenuta a Roma ieri. Allora, il grande trionfo fattore della serata è stato la città di Pianura, che ha portato a casa i premi più prestigiosi, inclusi miglior film, regia e attore protagonista. Quindi miglior film Francesco Sossai, la città di Pianura; migliore regia Francesco Sossai, la città di Pianura; miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi di Palermo. Gioia
1: 84
0: mia,
1: anni.
0: Gioia mia, meritatissimo, devo dire, lo devo dare anche prima, ci hanno perso tempo. Miglior attore protagonista Sergio Romano, la città di Pianura; miglior attrice non protagonista, appunto l'hai detto prima, Matilda De Angelis per fuori; miglior attore non protagonista Lino Musella, nonostante; migliore esordio alla regia Margherita Spampinato per Gioia Mia.
1: C'erano un po' tutti ieri sera i grandi attori e c'era anche Zalone, che ovviamente ha vinto lo Davide lo spettatore. Pensate che il film di Gennaro Nunziante alla regia con Zalone ha dominato il botteghino su tutti gli altri film, anche gli stranieri, con 9,5 milioni di incasso. Insomma, che con Zalone, non so se l'avete visto il film, è il trionfatore della serata. Con grande umiltà, ecco, mentre insomma a vincere è stato un film sicuramente diverso. Questo è quanto, viva il cinema italiano, e lunga vita, speriamo insomma che sempre di più si continui, anzi si torni ad andare al cinema, perché purtroppo le sale non godono di ottima salute, ma insomma, bocca al lupo.

0: quintale. Ah, ti piace l'aranciata?
1: No.
0: Non bevi aranciata?
1: Non bevo aranciata.
0: E limonata?
1: Neanche. Non bevo cose gassate in generale.
0: Ma no, ma l'aranciata è una spremuta. L'aranciata
1: ogni tanto, un po' di vino bianco.
0: Ieri era il No Diet Day, vorrei sapere che cosa hai mangiato ieri.
1: Ieri ho fatto
0: lo sapevo io che sarebbe andata così.
1: Apposta,
0: tutto il contrario di tutto. A proposito di film, vi ricordate la storia del botto della pillola rossa, della pillola blu di Matrix? Certo che ce la ricordiamo tutti. Hanno fatto una simulazione con un bottone molto interessante. Un quesito etico, vi faremo sapere.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle

0: successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'1.
1: Con Party RDS.
0: Con Party RDS.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociero all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: botta di felicità.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it

0: Tutta la tua musica online è qui.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cammi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del giovedì. Alzate il volume, ballate, cantate ovunque voi siate. Quattro di fila, senza interruzioni, la sequenza mixata.
4: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Alicia Keys, No One, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.34 di questo giovedì 7 maggio. Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, l'RDS Social TV.
1: Allora, c'è questo dilemma del pulsante, o il dilemma della pillola, se vogliamo ripercorrere Matrix, e l'hanno proposto sui social in questi giorni in maniera abbastanza precisa, è un po' inquietante.
0: Sì.
1: La domanda che hanno fatto è questa: se premi il pulsante rosso ti salvi sicuramente, se premi il pulsante blu salvi tutta l'umanità. Incredibile, ma vero, scopriremo come la risposta egoistica

0: Ora pensa a tre zecche Michelin.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
2: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Via,
15: via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Rosso o blu? Uno ti salva, uno ti salvi tutti. Funziona? Scopriremo.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
2: Swift, Elizabeth Taylor. Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Sì.
1: Allora, compitino a casa.
0: Sì.
1: Coniuga il verbo tananare,
0: sì,
1: al futuro.
0: Allora, io tananerò, tu tatanerai, egli tatanerà.
1: No, tananerà.
0: Tananerà.
1: Noi
0: tananeremo, voi tananerete, dove vivrate?
1: Essi tananeranno. Mamma mia, ragazzi, ma è difficile. Difficile anche, amici di RDS,
0: sì,
1: questo quesito,
0: sì,
1: che è stato riproposto. Insomma, partiamo dall'inizio,
0: sì,
1: ok?
0: Allora, il gioco del pulsante blu e del pulsante rosso è un celebre esperimento mentale utilizzato in filosofia.
1: Ok.
0: Etica e teoria dei giochi per esplorare il modo in cui gli esseri umani valutano il rischio, l'altruismo e le conseguenze morali. Sebbene esistano diverse varianti,
1: okay,
0: la più nota è quella del dilemma del pulsante, che mette a confronto il guadagno personale contro il sacrificio collettivo.
1: Quindi il rosso contro il blu.
0: O viceversa.
1: Ecco, o viceversa.
0: Allora, un esempio è Matrix.
1: Ok.
0: Prego, ci vogliamo il filmato. Ci abbiamo Matrix, non c'è più.
1: Non c'è.
0: Matrix, la pillola blu. Restare nell'illusione contro la pillola rossa, scoprire la dolorosa verità.
1: È anche una scelta da fare.
0: Qui l'etica riguarda il valore della verità rispetto alla felicità. In sintesi, non esiste una risposta giusta, il gioco è uno specchio. Il blu rappresenta solitamente la stabilità e la responsabilità sociale, mentre il rosso rappresenta l'ambizione, il rischio o il desiderio di cambiamento radicale.
1: Bene, vi faccio adesso questo esempio che sta è diventato virale sui social. Stessi bottoni,
0: sì,
1: quindi stessa alternativa al 50%. Il bottone rosso è ti salvi sicuramente,
0: sì,
1: il bottone blu è salvi tutta l'umanità.
0: Ma nella tutta la verità ci sei anche tu.
1: Certo. E quindi mi vuoi far morire, non ho capito.
0: Salvi tutta la verità.
1: Allora, e qui dobbiamo ragionare un
0: salvi
1: attimo.
0: Salvi te stesso,
1: aspetta,
0: salvi tutta la verità,
1: allora,
0: non ho capito.
1: Salvi sicuramente te stesso,
0: sì,
1: salvi tutta l'umanità.
0: E se salvo tutta l'umanità, salvo anche me stesso.
1: Sì. Ok.
0: Quindi.
1: Ma non è detto che tutti pigino quel bottone. Perché qualcuno ha detto, io non lo so, magari mi stanno fregando, capito? Perché c'è sempre l'idea del furbetto, ok? Salvo me stesso. Perché basterebbe che uno solo fosse preso da questo dubbio che il bottone blu andrebbe a cadere, perché quello si salva e tutta l'umanità muore. Quindi hanno scoperto che la cosa più giusta da fare è premere il bottone dell'egoismo, dell'individualismo. Se tutti premessero il mi salvo io, mi salvo io,
0: tutta
1: mi salvo io,
0: tutta
1: l'umanità si salverebbe. È credibile questa cosa, però se tutti premessimo il pulsante rosso, che è la salvezza individuale, si salverebbe tutta l'umanità. Mentre con il pulsante blu non sei sicuro, perché lo dovrebbero pigiare tutti per salvare l'umanità.
0: Perché il regolamento dice che tutti devono scegliere,
1: certo,
0: questo.
1: Cioè,
0: perché basta che uno vuole tutta l'umanità,
1: no,
0: salva,
1: no,
0: tutta l'umanità.
1: Però dall'altra, okay, parte c'è qualcuno che salva se stesso, anche se non fosse per tutti così. Dall'altra parte ci sarebbe qualcuno che salva se stesso condannando tutta l'umanità. Quindi
0: penso che uno dice ok, salvo me stesso e tutto il resto muoiono, no? Che vita fai? Cioè non ti puoi accoppiare.
1: Ma
0: che
1: no,
0: senso?
1: Il gioco non è
0: che
1: non ti puoi accoppiare.
0: Che
1: cioè questo è il problema di Sergio.
0: Cioè rimani da solo.
1: No, rimani tu e una bruttona dall'altra parte della in Australia.
0: Allora,
1: per andarla a trovare.
0: Allora premo l'altro pulsante.
1: Ecco, meno male. Guarda te.
0: Lasciatemi morire così.
1: Così, da solo.

0: 10.56 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Allora, ho chiesto un'intelligenza artificiale. In quale albergo risiede Sinner?
0: Ah, si è tradetto?
1: No, non mi ha dato il titolo, il nome, però la zona è quella, e quindi lo sappiamo. No, vi spiego perché il Sinner ha delle regole, la regola delle 24 ore, cosa mangia, tutta una, siccome è a Roma e sabato debutterà, adesso noi siamo sulle orme di Sinner e vi diremo tra poco dov'è. Fermi lì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo in redazione da Paolo Gubbiotti. Buongiorno Paolette.
3: Ben trovato.
2: Ciao.
3: Nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan chiarisce che al momento non è in programma un colloquio diretto. Trump ha chiesto a Teheran una risposta in tempi rapidi alla sua proposta in 14 punti e secondo la CNN la controfferta potrebbe arrivare anche oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, atteso in Vaticano da Papa Leone, colloquio previsto tra mezz'ora. La crisi geopolitica, ne parla il capo dello Stato Mattarella al 50° anniversario del terremoto del Friuli.
4: Quel che ha fatto seguito alla tragedia conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
3: A Bruxelles oggi riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria per valutare la situazione sulla nave da crociera dove si sono registrati casi di antivirus e 3 decessi. Casi in aumento in Argentina, paese da cui è salpata la nave che ora è diretta a Tenerife, l'evacuazione dei passeggeri dall'11 maggio. 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
5: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Mi arrendo. Se tutti i quotidiani aprono con Garlasco, se tutti i siti aprono con Garlasco e se tutti i discorsi che si fanno per strada, nei bar, nei luoghi di lavoro riguardano Esempio, Stasi e molto meno la povera Chiara Poggi, vuol dire che nell'immaginario collettivo quella di Garlasco, l'inchiesta sulla morte di quella ragazza avvenuta 19 anni fa, è diventato l'argomento da cui non si può prescindere. E allora non prescindiamone. La procura di Pavia contesta a Sempio qualcosa che non si era saputo o che si era saputo soltanto in modo frammentario, che esistevano delle intercettazioni ambientali ottenute all'interno dell'auto di Sempio, con lui da solo in macchina, che parlava e nel suo soliloquio evocava quello che era successo. Parlava del fatto di aver visto di quel video famoso, di cui ormai tanto si è parlato, dei rapporti intimi tra Chiara e Stasi, e anche altro. È possibile davvero che questo soliloquio sia la prova, la pistola fumante, quello che alla fine incastrerà Sempio? E questa è la domanda che ci si pone. Ed è una domanda che dal punto di vista processuale avrà la sua risposta, ma per gli addetti ai lavori è qualcosa che divide molto. Può quella essere

0: Essere davvero una sorta di confessione fatta a se stesso, magari guardandosi nello specchietto, appare certo molto suggestivo dal punto di vista cinematografico, ma qui stiamo parlando di un'inchiesta sulla morte di una persona per cui è già stata condannata un'altra persona. E sono queste le domande che risuonano anche nei palazzi di giustizia, anche negli studi legali. Basta questo? È questo la svolta? Vedremo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
4: E dove c'è Sergio Dobolone
3: e Severini Regia.
4: Sì, amici. Io ho trovato il posto dove, vuoi sapere?
3: Sta pedinando Sinner per capire.
4: Guarda,
3: dove
4: mi sono
3: alloggia,
4: messa anche gli
3: dove alloggia, 007.
4: È a Montemario.
3: Montemario?
4: Sì, grande albergo americano a Montemario.
3: Quindi qua vicino.
4: Sì, ma non vi fanno entrare, è blindato. Ma poi ci sono altre regole per il fatto che non si possono. E dove andrà a mangiare? Pare a Trastevere, dove fanno una perfetta cacio e pepe. Voi giratevi tutti i ristoranti.
3: Certo.
4: Visto mai?
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con il successo.

0: The American Girls, le ragazze americane di Harry Styles, che insomma secondo me sono così carine, ma non come le italiane, diciamocelo, no? Un po' così. Carote, dovresti mangiare le carote. Magari mi diventavi un tennista e non lo sapevi. Mangi carote tu?
1: Ma perché uno diventa tennista se mangia le carote?
0: Beh sì, ne le mangia. Scusami, può darsi dammi una mano, no?
1: Compriamo le carote.
0: Ormai è tardi. Tutto su Sinner, Re di Roma, dai.

0: 100 grandi successi.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
5: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Viaggia con la musica e il divertimento.

0: divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Sinner, certo, aspettiamo che faccia la sua meravigliosa figura sul rosso di Roma.

0: Till Dawn, che bella Dusk Till Dawn, Jane sia. Senti, dov'è Sinner, allora, in questo momento, amici RDS?
1: Intanto diciamo che se in campo fa sempre parlare di sé per il suo talento, Nick Sinner è al centro dell'attenzione, comunque anche quando è lontano da palline e rocchette. Infatti, fuori casa altoatesino è arrivato a Roma, dove sabato 9 maggio debutterà agli internazionali di tennis contro Hofner e Mikkelsen, e per rendere la presenza nella capitale più normale possibile è stata costruita una vera e propria bolla attorno al numero uno del mondo, che comprende logistica, sicurezza fino agli spostamenti ridotti al minimo. La privacy, ed è evidente come appunto anche la privacy di Sinner sarà tutelata al massimo, tant'è che pare sia stata istituita dallo staff del giocatore una sorta di regola delle 24 ore e una richiesta rivolta a tutti i ristoratori e i proprietari dei locali in cui Sinner trascorrerà alcuni momenti delle sue giornate a Roma, di non pubblicare in tempo reale le foto e i selfie scattati. Vabbè, questo lo facciamo tutti. Per evitare,
0: chi
1: infatti,
0: lo fa tutti? Io lo faccio tutti, perché tu lo, perché così la gente vede che sei a mangiare da pizzettaro e quindi non viene a trovare.
1: Intanto non dovresti mettere la tua vita nei social, primo. C'è tanta gente che dice sono in vacanza fuori, poi ritorna.
0: Ma quello sono i ladri, ma la vacanza è una cosa.
1: Niente,
0: ma
1: sì, ma anche non far sapere dove sei in quel momento, lo pubblichi 3-4 giorni dopo.
0: E
1: se pubblichi che sei alle Maldive, diluvia le Maldive. Quindi la lascia stare.
0: Ah, perché pensi che la gente te la tiri?
1: Sempre. Per evitare inseguimenti immediati tramite social, dunque viene richiesto che le foto vengano pubblicate appunto soltanto 24 ore dopo l'incontro.
0: E questo è quanto. Ma l'arrivo di Sinner a Roma non è che ha portato solo entusiasmo, ha portato anche polemiche, perché intorno al Foro Italico ci sono i cartelloni con la faccia di Sinner e sono state pubblicate ieri sui social questi cartelli denigratori nei confronti di Sinner, con bersagliato da pesanti insulti omofobi. Voi direte perché? Perché sugli adesivi, oltre al nome del tennista azzurro e alle offese, compaiono

0: il celebre lupetto, simbolo della Roma e il simbolo della Lazio. Adesso siamo andati a capire perché di questi insulti omofobi a Sinner, perché domenica 17, quando ci sarà la finale degli internazionali, c'è in contemporanea il derby. Allora il derby è stato spostato alle 12.30 proprio per permettere al pubblico di affluire al Foro Italico, perché due eventi così grandi, un fazzoletto che ha un chilometro quadrato, era un problema. E quindi sono molto arrabbiati anche l'allenatore della Lazio, Sarri, ho capito che dovevamo fare.
1: Che ha organizzato Sinter, cioè.
0: Sì, ma poi
2: perché mi dovete mettere in difficoltà?
1: Non è che l'ha organizzato lui, insomma.
0: Adesso
1: ci pensavano prima, no?
0: Sì, ma non ci hanno pensato, però adesso insultare un tennista perché c'è la
1: concomitanza. Ma i deficienti sono dovunque.
0: Vediamo se potresti diventare mai Sinner. Allora, vediamo, a parte l'allenamento e tutto il resto, il rigore scientifico, la semplicità altoatesina, tu di altoatesino non hai nulla, ma vediamo che possiamo fare. Sì. Allora, lui mangia le carote invece delle banane per integrare il potassio. Abbiamo detto che le carote ti piacciono e quindi tutto sommato potresti mangiare.
1: No, io preferisco le banane. Sì.
0: Preferisci le banane e le carote, ma le banane ingrassano, non si possono mangiare. Bene. Allora, non mangia mai pasta se non integrale, come il riso.
1: Vabbè, la pasta integrale la mangio anch'io, oltre a quella.
0: Solo carne bianca, pollo, tacchino, pesce cotto al vapore. È un appassionato del sushi. La mangi l'avena?
1: Chi?
0: L'avena,
1: Cristina?
0: No. L'avena nello yogurt e il miele la mattina. La mangi lo yogurt?
1: No, non lo mangio.
0: Perché?
1: Che mangio le uova strapazzate, bello.
0: Ma che c'entra le uova strapazzate e lo yogurt? Vabbè, insomma, qui niente. Solo pesce.
1: Sì.
0: E qui va bene.
1: Va benissimo.
0: Sushi,
1: va bene.
0: Ah, aspetta. Dunque, succo di cetriolini sotto aceto.
1: Ma neanche se ne parla.
0: Va bene, allora tu sì, non lo puoi fare. Quindi, nella vita, ok, scegliti un personaggio in cui rincarnarti, che ti piace.
1: Magari un po' di meno rincarnarmi.
0: Vabbè, lascia stare. Rincarnati qualcuno, chi ti piace.
1: Mi sono rincarnato già troppo, guarda, per i miei gusti.
0: Dai, un personaggio famoso.
1: Ma che ne so io? Cioè, come vita da attore direi la vita che ha avuto da De Niro, Al Pacino, che ne so.
0: Io voglio fare Michael Jackson. Io vorrei
1: Michael
0: essere...
1: Jackson.
0: Sì. Sì, il genio della musica, se devo essere qualcuno per cui ho un'ammirazione spropositata, io voglio fare Michael Jackson. Oh, capito? E fare anche così.
1: Michael Pettinelli.
0: Severini, che vuoi fare?
1: Sì.
0: Ah, tu vuoi essere un giocatore della Lazio?
1: Ah, pensavo un ciclista.
0: Un chinaglia. Vuoi essere un chinaglia?
1: Pensavo un Moser, un Saronni, che so, da ciclista.
0: Chinaglia, vabbè, lui
1: chinaglia.
0: Fa... nella vita, sai, ognuno ha le sue scelte. Che vuoi fare? C'è la nuova di Lauro. Voi, a voi, chi vorreste essere? 38822, 38822.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS. Achille Lauro. Comuni immortali.

0: capì?
1: No, mi hai svegliato. Mi stavo rilassando con questa musica bellissima.
0: Era lì apposta questa canzone.
1: Bello, bello. Grazie signore RDS che ci hai messo queste canzoni e ci siamo rilassati tutti.
0: Certo.
1: Allora, vedi adesso c'ho questo tono di voce un po'...
0: Sì.
1: Dove eravamo, Petra? Allora, gli artisti declinati a tema alcolico?
0: Sì, in generale, alcolico. Poi è arrivato, cioè qualcuno è anche andato fuori tema. Massimo Da Lucca. Al bagno. Lassativo pugliese, può essere considerato come bibita?
1: No, ragazzi.
0: Però fa ridere.
1: Manteniamo un'etichetta.
0: Gigi D'Assenzio, il distillato dei sentimenti estremi.
1: Beh, addirittura.
0: A Napoli è la base per ogni colazione, dicono.
1: Hanno fuso due cose insieme. Negramaro.
0: Sì.
1: Avernia.
0: Giusto, ci sta. Ci sta, perché no? Michael Jack Daniels, vabbè questa, birra Armstrong, birra scura, che stimola un po' di raucedine, particolarmente adatta in quei momenti così un po' hot, perché te la metti di sottofondo e
1: hanno
0: te la
1: fatto
0: bevi
1: anche lo spot qua.
0: Hanno fatto gli spot, cioè vanno, gli ascoltatori sono avanti
1: molto più creativi,
0: molto più di noi. Vabbè.
1: Molto bene, molto bene. Allora, fra poco?
0: Sì, tra poco le leggiamo un po'.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C.

0: dobbiamo muovere, perché a maggio per chi spende più di 2000 euro c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D come doppi sconti, solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
5: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto.
11: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
14: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
15: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Siete su RDS con i peggio di RDS, Pietro Lorenzan, Giovanni Vernia.
18: Adesso arriva lui, Senato, Achille Lauro, yes.

0: fuoco d'artificio.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: è questo un pazzone questo.
1: No, è Sean Paul con Dua Lipa.
0: Con la Dua Lipa, sì.
1: Qui su RDS.
0: Questa nuova birra artigianale.
1: Certo.
0: Allora, Pepi, di cosa abbiamo dei vocali?
1: Ne abbiamo un po', sentiamoli.
2: Dai. Un San Giovannese.
1: Sì. Sì.
2: Un vino particolare.
1: Perché?
2: Che da qualche anno è stato anche ritirato dal commercio.
1: Come ritirato dal commercio? Ed è tornato però poi.
0: Vabbè, andiamo oltre.
1: Mancava l'ultima parte che è tornato.
0: Sì,
1: è tornato.
3: Tiziano Ferru, la grappa sarda per le sere nere.
1: Giusto, ci sta. Poi.
0: Potrebbe anche Tiziano File Ferru.
1: Anche.
4: Al quartino, vino Daniele. Ciao ragazzi.
0: Tutti e due in un messaggio.
1: Due in uno, poi.
5: Bob Mare.
1: Sì.
5: Bob Marley e Gin Mare.
1: Insieme, ci sta. E ci
0: questa
1: sta.
0: Non Bob lo Mare. Conoscevo. Gin Mare non lo conoscevo.
1: Gin Mare, certo. Come no?
0: Sai che sono ignorante in materia.
1: So. Il vino Banfi esiste veramente, dice Fabio da Genova.
0: Dai.
1: Tu lo sapevi?
0: Ma no, è la marca, sì, la casa.
1: Il vino Banfi.
0: Banfi, le cantine Banfi.
1: C'è.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi, per il periodo natalizio, un ottimo Michael Brulé. È perfetto.
0: Sì, sì,
1: Petrus
0: sì.
1: Per Petra, vabbè, giustamente.
0: È una quintalata di nomi ci sono, ragazzi.
1: Sì, e poi dicono, ma la cantante Corona, che cosa doveva fare con la mitica birra? Ha ragione.
0: Metterci una fetta di limone.
1: Un po' di sale sulla mano, andata. Alessandra Amaroso del Capo.
0: Vabbè, Petra, ma veramente?
1: Sì, sì.
0: Ma dobbiamo
1: sì,
0: andare sì. Ancora avanti.
1: Chiudo con questa. Winona Ryder, scritto Winona Ryder.
0: Winona Ryder.
1: Mangiando
0: certo.
1: Kiwi Rips, un film anni 80 e sei nei fast food.
0: A me piace anche molto Serena Brancamenta.
1: Serena Brancamenta è molto carina. Sì. Dai, basta, l'abbiamo fatto, ci siamo divertiti? Sì.
0: Beh sì, Arnold Weitzbier.
1: Vanno avanti.
0: Dai, basta.
1: Finito
0: qua.
6: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Drop Dead, c'è Olivia Rodrigo su RDS che chiude la prima ora insieme ai Peggio, Pietro Reggio, Giovanni Verna, che solitamente diciamo di giovedì.
1: Sì.
0: Cioè, oggi siamo
1: sì,
0: così.
1: Facciamo l'indignato vocale.
0: Siamo incastrati questa cosa dei nomi perché ci divertiva, ma facciamo l'indignato. E c'è qualcuno che giustamente Vernia comunque l'ha mandato il suo.
1: Ah sì?
0: Senti.
2: Buongiorno, mi chiamo Lidia, chiamo dall'Umbria.
0: Ciao.
2: Io sono indignata con Giovanni Vernia. Perché? Perché lui fa tutti i suoi spettacoli, tutti al... diciamo al nord.
0: Sì.
2: Io sono del nord, sono torinese, ma vivo da diversi anni in Umbria. Mi piacerebbe poterlo vedere a teatro, e noi abbiamo un bellissimo teatro qui ad Assisi, che è il Lyric, ma ne abbiamo tantissimi, c'è a Bevagna, ci sono a Foligno, ci sono in diversi teatro.
1: Allora.
2: Mi farebbe piacere poterlo vedere, ma io al nord non posso arrivare. Se lui venisse qui non sarebbe mica male.
1: Allora, adesso sono le 13, ma fra poco vi spiego tutto. Cioè, non è una mancanza di rispetto, vi spiego tutto, c'è un motivo.
0: Dai, tra poco ce lo dirà, Resta lì, amica, che ce lo dirà.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: momenti di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Torniamo da Roberta Lupi in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
5: Bentrovati, raggiunte le prime intese tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo media arabi, le conseguenze sui trasporti del blocco, con Paola Gubbiotti.
6: Più 50% i costi logistici, i tempi di viaggio delle merci aumentano di 20 giorni. L'impennata dei prezzi dell'energia, il blocco interrompe il transito del 20% del petrolio mondiale e del 30% del gas naturale liquefatto. Raddoppiato il costo del carburante aereo, alcune compagnie pianificano la riduzione dei voli. In Italia il comparto marittimo non ridurrà l'offerta, lo assicura RDS il presidente di Assarmatori Stefano Messina.
7: Lo sforzo degli armatori che servono la penisola e le isole maggiori sono tutti operatori privati che non godono di alcun tipo di sussidio e quindi necessariamente, a fronte dell'aumento del prezzo del combustibile, devono adeguare, a fronte anche del fatto di non ridurre le partenze e i servizi.
6: Sull'approvvigionamento Messina precisa.
7: Su questo obiettivamente, anche a causa della ampia disponibilità di prodotto e di capacità di trasporto e stoccaggio, non esiste un problema di rischio approvvigionamento. C'è un problema di prezzi. Sui trasporti marittimi insulari e peninsulari, vedi traghetti, collegamenti con le isole da monitorare maggiormente.
5: Concluso in Vaticano l'incontro tra Marco Rubio e Papa Leone, il segretario di Stato americano vedrà tra poco il cardinale Parolin, domani Giorgia Meloni. Il conflitto in Ucraina, a partire dalla mezzanotte è cessato il fuoco di 2 giorni con Kiev, ad annunciarlo il Cremlino. Antivirus, nuovo caso sospetto, ricoverata in Olanda con lievi sintomi, un'assistente di volo è entrata in contatto con una delle vittime del virus, attraccherà sabato a Tenerife la nave focolaio, da lunedì l'evacuazione dei passeggeri, oggi riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'UE. Negli adulti, disattenzione verso i giovani, l'impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi, così il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia per i nuovi alfieri della Repubblica al Quirinale. Siamo allo sport, col tennis, gli internazionali a Roma, Berrettini eliminato, sconfitto in 2-7 dall'australiano Popirin, dalle 17 allenamento al Foro Italico per Sinner. Calcio, Champions League, sarà Paris Saint-Germain Arsenal alla finale di Budapest il 30 maggio. Questa è RDS.
8: Let's go Pepi Loredan.
4: Buongiorno Giovanni Vernia e benvenuti agli ascoltatori delle 13.
8: Ben ritrovati a quelli che c'erano, benvenuti a quelli che sono arrivati adesso. Allora, c'è la sequenza mixata. Iniziamo con Faccia da schiaffi.
4: Sì,
8: Poker Face di Lady Gaga. Che è quello che mi stanno dando gli ascoltatori, che si stanno indignando perché dicono: ah, ma vai, fai le date al nord e non sì. vieni mai centro-sud. Non è vero che non vengo mai, in questa occasione non sono venuto e non verrò, ma c'è un motivo molto particolare.
4: E dopo ce lo devi raccontare.
8: Se avete pazienza ve lo spiego, perché c'è anche una bella iniziativa sotto, però non ve la prendete, vedrete che sarete con me.
4: Dai. Tra poco, Lady Gaga subito.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
2: Con il successo.

0: attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame, ovviamente con Marrakesh, perché la canzone si chiama Volevo capire con Marrakesh, giusto per non sembrare pazzi. Siete su RDS insieme ai Peggio, Petra, Giovanni Vernia. Abbiamo lasciato da parte la risposta all'indignazione della nostra amica, che giustamente dice: Vernia, perché
1: io sono
0: non
1: di Torino, vivo in Umbria e voglio che tu venga ad Assisi a fare lo spettacolo. Sì. Non vieni mai al centro-sud. Questo non è vero. E allora lo spieghiamo. Allora, questa cosa non è un tour vero e proprio, questo che faccio adesso a maggio. Sono delle date perché abbiamo rimesso in scena uno spettacolo in chiave supernuova.
0: In chiave sbrillucicosa.
1: Sì. Ma l'obiettivo era registrare questo spettacolo, si fa a Torino il 19 e il 20 di maggio al Teatro Alfieri per una piattaforma TV. Quindi lo spettacolo super bello, super però siccome la cosa è arrivata all'ultimo momento, le date non erano disponibili in tutta Italia, erano disponibili solo in alcuni teatri, e che serviva proprio per rimettersi sul palco, perché io è un po' che non vado sul palco. E quindi non abbiamo preso tutta Italia. Non è un vero e proprio tour, è un mini tour volto alla registrazione di questo spettacolo. Ecco perché non sono ad Assisi, non sono a Roma, non sono in Sicilia, non sono in Calabria e compagnia bella.
0: Poi
1: non sono in Sardegna.
0: Magari più avanti, dove toccherai tutte le...
1: Ci sarà poi fra un anno e mezzo, due anni, dieci anni, un tour, quando la gente lo vorrà, ci sarà un tour bello in tutta Italia, Sardegna, isole comprese. Andiamo anche in Corsica, lo facciamo in francese.
0: Anche in francese, ragazzi. Le neve spettacolaire de Giovanni Vernia, che meraviglia.
1: Quindi è per questo. Tra l'altro c'è una cosa carina. Visto che i tempi che stiamo correndo, abbiamo stretto un accordo con Save the Children.
0: Ok.
1: E quindi ogni biglietto che viene acquistato viene decurtato un euro da dare in beneficenza a Save the Children. Quindi insomma facciamo anche questa cosa.
0: Bellissima iniziativa, un motivo in più per venirti a vedere.
1: Immagina, su 1000 spettatori, su 1000 euro che vanno a Save the Children.
0: Quindi mi raccomando, andateci, anche perché questa è proprio è una buona causa, quindi andateci. Non per te, io lo farei solo per Save the Children.
1: Noi ridiamo, però c'è gente che non ride tanto, e quindi cerchiamo di fare qualcosa.
0: Va bene, abbiamo smarcato la questione?
1: Sì, adesso Music for You.
0: Con noi tra poco parliamo di musica.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto.

0: informazioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Ah!
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere.
10: Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: 24, siete su RDS insieme a noi, Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Tra poco parliamo di musica, subito c'è Joe.

0: 13.31 in questo momento, insieme ai peggio, Petra Loreggian e Giovanni Verri.
1: Io farei un Music for You.
0: Facciamolo, facciamolo. Vai. Giovanni.
2: Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica?
0: Allora, si torna, sì, si torna a parlare dei Muse, band che ho avuto la grande fortuna di incontrare e intervistare proprio grazie a RDS.
1: Però Petra, mi aspettavo a te, dove c'è musica c'è musica.
0: Ah certo, scusami, hai ragione. Non mi è venuta in mente questa
1: cosa. Dalla tua creatività oggi me l'aspettavo.
0: Oggi questa cosa non è venuta. Però dicevo che ho avuto proprio la fortuna, grazie a RDS, di incontrare tanto tempo fa. È una super band, il fatto che ritornino, insomma, è una notizia attesa da tantissimi fan dei Muse. 26 giugno, pubblicheranno il decimo album, The Wow Signal. C'è già il nuovo singolo, Be With You. E ok, va bene, questo è quello che sappiamo delle cose nuove. Perché parliamo dei Muse?
1: Perché fanno delle cover e sono famosi per una delle cover più riuscite di un brano del 1965.
0: Un brano molto molto bello che originariamente venne cantato da Nina Simone, ed è proprio stata definita questa una delle cover più belle di tutti i tempi. Però sentiamo prima l'originale di Nina Simone.
1: Vai.

0: dire. Non si è capito perché, ma poi è diventato un brano, diciamo, un'alternativa sexy a You Can Leave Your Head On di Joe Cocker.
1: Sì.
0: È vero o no?
1: Sì.
0: È stato usato in tante scene.
1: In tante scene.
0: Però
1: sì.
0: Non è quello lo scopo del pezzo, no?
1: No.
0: Era lo scopo del pezzo era un inno femminile, no?
1: Certo.
0: Quindi, non so, vabbè, però forse perché è sensuale la voce di Nina Simone?
1: Forse è così, certo. Può essere. L'hanno trasformato in una versione particolare, una versione jazz soul.
0: Cioè, sì.
1: Anche con un po' di rock, però quello già era jazz soul. Cioè.
0: Loro ci hanno messo, sentiamo cosa hanno fatto i Muse, dai.
1: Sì.

0: off dei Duran Duran, in tutte le volte si sono comunque distinti.
1: Sì, sì, sì, però questo è venuto proprio bene, devo dire.
0: Sì, questo è venuto benissimo.
1: Se il mio commento, insomma, fosse stato necessario.
0: Beh, il tuo commento è necessario in quanto tu comunque grande esperto di musica.
1: Io? Sì.
0: Adesso scherzi a parte, Giovanni, tu ascolti della bella musica.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, è anche giusto che tu esprima il tuo parere.
1: Grazie, Petro. Cioè, grazie.
0: Credo, no?
1: Grazie per questa lancia spezzata a mio favore.
0: Guarda, e lo sai che è raro che io lo faccio, però quando ci vuole, ci vuole. Invece noi l'abbiamo incontrato a Sanremo, il pezzo ci era piaciuto moltissimo. Questa è la novità, è quella di Safe, si chiama Buona Domenica.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Safe, buona domenica.

0: Chili Peppers su RDS. Che bello questo pezzo.
1: Questa sì che è musica, sì. Petra, non abbiamo i nostri jingle qua soliti, però qua ci voleva, quello lì dell'ascoltatore.
0: Ci voleva, sì.
1: Allora, fra poco arriva Daniele da Smatter.

0: Tra poco arriva Daniele e parleremo di tecnologia, quindi restate qui su RDS insieme ai peggio.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
0: Davvero? Qual è la bella notizia?
2: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
1: Ah. Dalle 7 alle 10 l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma fai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano, World Business Forum.
12: Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
18: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
22: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Poco qui su RDS, sono le 13:47 in questo momento, parleremo anche con Daniele Dasametter di tecnologia, subito però Samurai J, questa è la sua

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: quanto ci piace questa canzone di Taylor Swift.
1: Posso dire, forse la mia preferita.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, devo dire
1: sì,
2: di sì.
1: Sì, sì, sì. Petro e Gian?
2: Certo, Giovanni Vernia, ci sei?
1: Sì, sono qua perché non vedo l'ora di parlare col nostro Daniele D'Asamatta.
2: Eccolo!
1: Ciao.
2: Adesso,
1: Daniele D'Asamatta.
3: Buongiorno ragazzi,
2: ben ritrovato Dani, che è un po' che non ci sentiamo, come stai?
3: Tutto bene, grazie, voi come state invece?
2: Benissimo, benissimo.
1: Tutto benissimo, allora.
2: Pronti ad ascoltarti.
3: Bene, allora. Bene, oggi si torna a parlare di Instagram e Facebook, sì, e di una frase che presto potrebbe dirvi l'intelligenza artificiale, ovvero: secondo me tu non hai davvero l'età che hai scritto.
1: Oh.
3: Perché sì, da una parte potrebbe essere anche un complimento, perché Meta ha annunciato che inizierà a usare l'AI per capire se un utente è davvero maggiorenne oppure no, e non si limita a guardare la data di nascita inserita nel profilo. Ovviamente l'intelligenza artificiale analizzerà un po' tutto, quello che scrivi, i commenti, la bio, i post e persino il modo in cui ti comporti online, tipo riferimenti alla scuola, compleanni, compiti, amici di classe, tutti segnali che possono far pensare che dietro quell'account ci sia un adolescente, anche se nel profilo c'è scritto 35 anni.
2: Okay.
3: E la parte più delicata è questa: Meta dice che l'intelligenza artificiale guarderà anche la foto e i video per stimare l'età della persona, però specifica che non è un riconoscimento facciale, quindi il sistema non identifica chi sei, ma cerca solo di capire più o meno quanti anni hai, quindi dal lato della privacy rimane protetto, ecco. Se poi l'AI sospetta che sei troppo giovane, l'account potrà essere sospeso, limitato o bloccato finché non dimostri la tua vera età mettendo un documento.
1: Quello è nei paesi in cui è vietato sotto i 15 anni, no? Cioè sì. 16 anni, 15 anni.
3: Sì,
1: paesi.
3: Chiaramente varierà da paese a paese in base ai limiti,
1: sì,
3: che sono stati imposti.
1: Sì.
3: Mentre per i ragazzi dai 13 ai 17 anni scatteranno automaticamente delle protezioni extra, quindi profilo più chiuso, meno contatti da sconosciuti e più limiti sui contenuti.
1: Okay.
3: E tutto questo arriva, visto che stavamo appunto parlando dei paesi, perché l'Europa sta facendo molta pressione sui social per proteggere meglio i minori, quindi tanto che Meta rischia multe enormi se non dimostra di controllare davvero chi usa le piattaforme.
2: Sì, al momento non c'è un gran controllo.
1: Il passo successivo secondo me è che l'intelligenza artificiale blocchi anche gli adulti che si dimostrano troppo bimbi. Cioè dice: guarda, tu sei 50 anni però ne dimostri troppi meno, quindi ti devo bloccare, abbi pazienza, quello che scrivi e quello che fai online sono troppo infantili, che dici?
3: Beh, in realtà potrebbe essere una buona soluzione anche quello, però c'è sempre il rovescio della medaglia e sul,
1: cioè,
3: discorso
1: io sarei
3: della...
1: bloccato subito, ecco, questo io.
2: Sì,
1: no,
2: beh,
1: io sarei subito bloccato, ecco.
3: Dicevo, il discorso sulla sorveglianza, quanto siamo disposti ad accettare di essere guardati e mettere i nostri dati a disposizione di un AI che cerca di capire chi siamo e cosa
1: nel
3: facciamo.
1: Momento in cui...

0: Qui decidi di andare online, ormai lo sai, non è che ormai sì, sei lì.
1: Da quel punto di vista sono d'accordo, quando
0: se no
1: decidi di
0: casa.
1: Metterti sul esattamente, nessuno ti obbliga a possedere uno smartphone e usare un social.
2: Daniele, grazie mille.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Daniele, doesn't matter.
1: Ciao.

0: Drive Safe su RDS. Abbiamo finito le prime due ore insieme?
1: Siamo in ritardo di un minuto. E ce ne scusiamo, quindi certo. Lina le news e torniamo con il peggio più peggio.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo tra poco da Roberta Lupin, redazione RDS, per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Ancora buon pomeriggio da Roberta Lupi. Verso l'intesa tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran offre assistenza alle navi bloccate, a disposizione provviste, carburante, assistenza medica e materiali di riparazione autorizzati. Se si prolungasse il blocco, conseguenze gravi sull'economia globale, quindi sull'Italia, lo ha detto il ministro delle imprese.

0: del Made in Italy Urso. Colloquio di oltre due ore tra il presidente iraniano Pezeshkian e l'ayatollah Mojtaba Khamenei in un clima di franchezza e fiducia. Antivirus, nuovo caso sospetto, ricoverata in Olanda con lievi sintomi, un assistente di volo è entrata in contatto con una delle vittime del virus e attraccherà sabato a Tenerife la nave focolaio. Da lunedì l'evacuazione dei passeggeri. Oggi riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'UE. A RDS il professor Matteo Bassetti, direttore malattie infettive ospedale San Martino di Genova, spiega.
1: È una infezione purtroppo molto grave perché colpisce tipicamente i polmoni e i reni. All'inizio è una sindrome che sembra molto simile all'influenza, con un malessere generale, con la febbre, poi si tramuta in un quadro molto più aggressivo di quello che abbiamo visto per esempio recentemente con il Covid. Tanto è vero che questa infezione arriva ad avere una letalità del 50%.
0: Rapporto Censis sulle famiglie italiane, in netta diminuzione il numero delle coppie con figli, erano il 47,9% nel 1994, scese al 29,2% nel 2024. Scuola, più fiducia negli insegnanti da parte dei genitori, cellulari ai figli prima dei 10 anni per oltre il 46%. Il lavoro, ostacolo soprattutto per le madri per essere un buon genitore. Siamo a RDS Green, ora con Gianluca Gizzi.
2: 7 giorni di cammino per conoscere la vita delle comunità locali calabresi tra pastori, contadini e tradizioni millenarie, borghi nascosti, degustazioni di olio, vino e bergamotto per scoprire antiche abitudini culinarie. Andrea Laurenzano, uno dei soci fondatori della Compagnia dei Cammini, spiega le prime tappe.
3: Inizia da Pentedattilo, un paese semiabbandonato, ci vivono solo 3 persone, ci spostiamo verso Bagalati, che è considerato il borgo dell'olio, e dopo continuando arriviamo ad Amendolea per toccare con mano il bergamotto, che è questo pregiato agrume che cresce soltanto in quest'angolo d'Italia.
2: Un'esperienza unica.
3: È un Aspromonte che sorprende anche per le sue fiumare, lunghi percorsi che attraversano e solcano le montagne dell'Aspromonte, che in alcuni periodi dell'anno possono anche essere secche. Il prossimo viaggio previsto in programma con la Compagnia dei Cammini è a fine ottobre, un cammino sicuramente a marzo, poi uno in autunno.
2: RDS Green torna domani alle 13:57.
4: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo il nostro sponsor.
6: Gnocchi di patate.
5: Gnocchi?
6: Gnocchi di patate.
5: Sì.
6: La pasta fresca con dentro l'antidolorifico. Così, insomma.
5: Gnocchi in quel senso.
6: Non rinuncia ai piaceri della vita.
5: Quindi non è scritto con la
6: cima, ma rinuncia al dolore.
5: Cioè c'è la K dentro.
6: Gnocchi. Sì,
5: gnocchi.
6: Sì. GN-onchi di patate.
5: Pensa un po'. Vedi.
6: È una invenzione che solo noi dei peggio più peggio siamo lieti di offrirvi.
5: Perché lo diamo per il dolore che provochiamo nella prossima ora.
6: E anche giovedì.
5: Giovedì gnocchi.
6: Vai, sigla. Io comunque temo una cosa.
5: Sì.
6: Te lo dico alla fine. Perché
7: c'è un'ora speciale
6: che fa
7: che cazzo morale.
6: Io
7: è un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
6: Petra Loregian.
5: Sono qui, Giovanni Vernia.
8: Ciao Pirlone.
6: Ciao amico mio, Giulio Caproni in regia. Allora, ormai siamo amici con lo stalker, ormai siamo amici. No, io temo una cosa, Petra, che a furia di dare queste idee, qualcuno le farà.
5: Ecco.
6: Perché guarda che non è originale. E a me questa mi è venuta perché, essendo in albergo,
5: sì,
6: che non dormo nel mio letto, che non so, ho,
5: sì,
6: un'età, si sa, e mi sveglio con i dolori.
5: Ecco.
6: Allora oggi che è giovedì ho detto ci vorrebbe un bel antidolorifico. E ho detto però è giovedì, gnocchi, perché non facciamo gnocchi di patate? E così, sì, abbiamo creato questo sponsor.
5: È stato veramente, guarda.
6: Visto che c'è sempre un retropensiero, vita vissuta.
5: Non è che le cose accadono così a caso qui con i peggio più peggio, eh?

0: ci sta.
1: Cos'era scivola?
0: Umberto Tozzi?
1: Eh sì,
0: notte
1: è vero,
0: rosa,
1: è vero.
0: Notte...
1: Brava,
0: questa
1: Petro,
0: era somber,
1: esatto.
0: Però
1: scivola... no, è somber, però somber, somber, però si vede che ascolta.
0: Scivola ci sta.
1: Tozzi è famoso all'estero,
0: dappertutto.
1: Somber, guarda che eri il nostro cocchino, ma qua adesso ti sgamiamo noi.
0: Attenzione, esatto. Peggio più peggio con voi, Petro Reggiani, Giovanni Vernia, è partita quest'ora. Allora, dai, ci facciamo
1: che ore sono?
0: Una fritturina, 14:14.
1: Fritturina mista, mista. Dai, partiamo dal Papa,
0: sì, ragazzi. Sì, a me fa ridere.
1: Questa fa ridere.
0: Il Papa è uno di noi e ha a che fare, come uno di noi, all'annoso problema di comunicare con la propria banca quando devi fare una cosa. Lui doveva cambiare l'anagrafica, ok?
1: Sì.
0: Aggiornare indirizzo, eccetera. Ha risposto alle domande di sicurezza, no? Ai codici, le cose, digita 7,
1: certo,
0: quarta cifra del tuo codice segreto.
1: Dico la tua voce, la mia banca,
0: esatto,
1: riconosce il suono della mia voce.
0: Esatto. E a un certo punto l'ha detto al telefono, le dice, deve venire di persona in filiale. E lui si gioca la carta. Lei non,
1: ragazzi,
0: sa chi sono,
1: sono
0: io.
1: Sono un po' fuori mano. Perché la filiale è a Chicago.
0: Esatto. E lui gli dice, cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone.
1: Sì, vabbè, io sono...
0: Tu.
1: Chiudono.
0: Ha riattaccato.
1: Ma era in America.
0: In America.
1: Ma lì sono abituati ad attaccare.
0: Come sono? Questo è bittersweet.
1: Molto bittersweet, molto. Comunque si vede che il Papa è un essere unico, eh?
0: Sì.
1: E l'unico pensa che si è fatto riattaccare dal call center e non viceversa.
0: È vero.
1: Eh?
0: È verissimo.
1: Beh, pazzesco. Cose che tornano, no, di tanti anni, questo è bellissimo.
0: Petra, oggi giovedì mi posso indignare.
1: Sei indignata,
0: però,
1: nel fuori onda.
0: Allora, ragazzi, vi ricordate i vecchi spot pubblicitari di quella che all'epoca era Omnitel, poi diventò Vodafone?
1: Sì.
0: Erano fine anni 90, inizio 2000. C'era questa donna che pattinava sui palazzi, ok?
1: La bellissima.
0: Bellissima Megan.
1: Mega. E poi è diventata una star, ha fatto i film di Natale, tutto, no?
0: Adesso fatto tre cose, ma
1: no,
0: è famosa.
1: Quella tua è
0: in
1: solo
0: Italia,
1: invidia.
0: È famosa per questa roba qua.
1: Che ti stava soffiando anche il posto lì.
0: È
1: della...
0: tornata in Australia, stesse là, nel senso.
1: Ecco.
0: Adesso ritorna a fare gli spot per Iliad, ma io mi chiedo, ma perché non
1: perché
0: noi?
1: Perché non ha preso Petra?
0: Che non me, che facevo gli altri della
1: perché
0: team.
1: Perché non me?
0: Sulla barca vela, scusa. Perché
1: vogliono... Perché sta tornando quell'epoca lì. Hai visto che sono tornati i Cesaroni,
0: sì,
1: il Diavolo Veste Prada. Calciopoli. Tornati. Se sembra di essere tornati all'inizio degli anni 2000. Poi vabbè, no, adesso no, vabbè, se guardi la pompa della benzina, no,
0: no,
1: si vede che siamo nel 2026. Però dita incrociate, quindi,
0: sì?
1: Per il ritorno del Festival Bar.
0: Io sono d'accordo,
1: oh,
0: e anche delle tre ragazze sulla barca vela, che comunque secondo me c'è un perché.
1: Ci sono delle tante imitazioni del Festival Bar, ma non c'è il Festival Bar. Facciamo il Festival Bar. Visto che siamo in clima di grandi rientri, no?
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Vernia. Poi in Corea del Sud, qua invece si va avanti invece che indietro, ha debuttato Gabi, è il primo robot umanoide monaco buddista. Sono presentato in un tempio di Seul prima del compleanno di Buddha.
1: Funziona, secondo me.
0: Funziona.
1: Il robot monaco buddista funziona. E da quando l'ho letta che sto meditando.
0: Su?
1: A che cosa serve? Cioè, ho detto, ma che cosa serve un robot buddismo?
0: Non lo so, perché adesso ci siamo fatti un po' prendere un po' troppo la mano, secondo me.
1: Uno sfizio.
0: Chiudiamo con Regno Unito, patria del.

0: fish and chips, però attenzione, gli inglesi amano e preferiscono la cucina italiana, pizza, spritz, tiramisù, questo è quello che vorrebbero.
1: Oh, è la prima volta che prendono una strada per il verso giusto.
0: Sono d'accordo, senza guidare dalla parte sbagliata.
1: Solo che stanno già facendo confusione.
0: Ecco.
1: Hanno fatto la pizza al tiramisù.
0: No, lì no, lì no.
1: Lo spritz alla pizza.
0: No, dai, su.
1: Sono confusi, si confondono.
0: Un po' troppo.
2: Più peggio.
3: Più peggio.

0: senza di te.
1: Tra parentesi nello stomaco, ma il titolo è Farfalle con la parentesi. Uno dei tanti pezzi con la parentesi nel titolo.
2: Certo, e l'hanno cantato Cioffi e Noemi.
1: Noi non vediamo l'ora di avere ospite Cioffi per chiedergli come mai usino queste parentesi nei titoli.
2: Possiamo farlo, perché comunque lui è qua.
1: Sì,
2: frequenta,
1: anzi, esci un attimo, guarda se c'è, glielo andiamo a chiedere.
2: Se lo trovo dopo,
1: da
2: Next, RDS Next, lo fermo e glielo chiedo.
1: Dai, dai, ci conto, Petra, eh?
2: Sì, voglio sapere
1: sai
2: il perché
1: della
2: parentesi.
1: Sai che se io fossi lì lo farei,
2: lo
1: e
2: so,
1: quindi voglio che tu lo faccia.
2: Promesso, lo farò anche io, ok?
1: Allora, c'è una precisazione.
2: Sì.
1: Vai.
3: Ragazzi.
2: Ciao.
3: Secondo me scivola, stava su Stella Stai, piuttosto. Buon pomeriggio, siete stupendi.
2: Ha ragione.
1: Vedi, ha ragione, no, sullo stupendio o sulla Stella Stai?
2: Su tutte e due le cose, senti qua. Scivola. Noi abbiamo erroneamente detto Notte Rosa, ma
1: Notte
2: noi ci
1: rosa.
2: Fidiamo degli ascoltatori, a volte facciamo dei trabocchetti per vedere se sono attenti.
1: Certo, infatti.
2: E questo
1: infatti
2: era uno di quelli.
1: Certo.
2: No.
1: Va bene, noi adesso abbiamo da sbrigare una bella faccenda.
2: Sì.
1: Perché abbiamo letto una notizia di questo signore che da presidente di un gruppo ospedaliero è diventato
2: molto famoso, tra l'altro.
1: Rapper è diventato,
2: sì,
1: rapper.
2: Sì, non qui, da un'altra
1: di
2: parte.
1: Di questo stato che ci opprime, questo stato che ci soffoca.
2: Sai che un po' gli somiglia, secondo
1: sì,
2: me. Un
1: po' ho visto.
2: Sembra un po' spasmo.
1: No, ci siamo scambiati, infatti, la foto nella chat del Jalapa Show.
2: Sì.
1: E abbiamo scritto, spasmo esiste.
2: Spasmo c'è veramente.
1: Per chi non avesse visto questo personaggio, è un personaggio
2: è quello
1: che faccio
2: vestito di blu.
1: Sì, il mio è un personaggio che fa la parodia dei rapper e faccio il Jalapa Show in televisione.
2: Esatto.
1: E, visto che non tutto il mondo guarda il Jalapa Show, l'ho preciso.
2: Giusto,
1: diciamo.
2: Dillo, ma anche sui social si vede.
1: E c'ha un tormento, non è che c'è lo stato che ci opprime, lo stato che ci soffoca.
2: Esatto.
1: Va bene, fra poco
2: dai, ne parliamo.
4: Tra poco torniamo.
5: Siamo con te ovunque.
6: E in ogni momento.
5: Ogni momento, anche in

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
5: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
6: Se non a dare tutto noi stessi.
7: A cosa serve l'amore?
5: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
8: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi buona spesa card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Webstore. Preparati a partire. Vieni da MD.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore.

0: Climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2 Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Hi.
5: Chi sei?
4: Harry Styles.
5: Harry Styles.
4: Devi prendere appuntamento?
5: No.
4: Per le mesh?
5: Ma che cos'è?
4: La balalaish?

0: Harry Styles su RDS 14:32, il peggio più peggio con voi Petra e Vernia.
1: Allora, mai un pezzo fu più adatto a introdurre la notizia, perché sono un sacco di aperture nel mondo del lavoro.
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: Uno dice: ah, non c'è lavoro, guarda questo signore qua.
0: Da un uomo che con i suoi ospedali, quelli di cui era tendenzialmente insomma un pezzo grossissimo, erede del gruppo, fatturava 2,7 miliardi.
1: Ecco.
0: E lui dice: io la mia missione l'ho compiuta. Parliamo di Paolo Rotelli, che lascia praticamente la sanità, lascia, lui era presidente del gruppo San Donato, era, è il più grande della sanità italiana accreditata, per capirci,
1: sì.
0: E decide a un certo punto, da un paio d'anni a questa parte, di andare a fare il rapper in Francia, dove si fa chiamare Tractopelle Music,
1: sì.
0: Ha una sua etichetta discografica, fa i video in cui indossa le collane d'oro, gli orologi,
1: look rapper,
0: sì.
1: Ha fatto un sacco di cash, l'ha detto?
0: Io non so se adesso, cioè, allora in passato ne ha fatto tanto di cash,
1: esatto.
0: Questo è poco ma sicuro,
1: bro.
0: Ora che lo faccia anche bro come rapper non lo sappiamo,
1: però è bella questa cosa qua, cioè.
0: Ma poi se vedi la foto è impressionante,
1: è molto,
0: cioè, lui
1: sì,
0: è tutto preciso, giacca e cravatta,
1: sembra un po', sì, esatto, il cambio di vita, no?
0: Eh sì,
1: da giacca e cravatta a rapper, il passo è veramente lunghissimo, e poi lui ce la fa. Ora andatevi a cercare le foto, noi purtroppo non ve le possiamo far vedere,
0: no.
1: Quello che ci fa venire in mente è che se noi avessimo dei cantanti nostri italiani a tema ospedaliero,
0: sì, proviamo,
1: andiamo,
0: a farlo,
1: andiamo. Veramente lo facciamo?
0: E proviamo.
1: È tipo un samurai Jesse. Tienilo in trazione stanotte. Tienilo su. Queste sono sceme, ragazzi. Si avvisano gli ascoltatori che queste sono ad alto contenuto di scemità.
0: Però fanno ridere.
1: Cesare Chirurgini.
0: Ok.
1: Canta le dimissioni dall'ospedale.
0: Dopo che sono stato.
1: Ora che non ho più il tè. Sono contento, sai.
0: Non sa di niente quel tè.
1: No, sempre te. Poi tu lo sai che sei stato.
0: Lo so tutto. Molto bene, proprio acqua sporca. Poi.
1: Tendine d'Achille Lauro. Quanto dolore. Poi invece dei Colors, The Doctors.
0: Sì.
1: Niente,
0: dai,
1: non ce l'ho la canzone.
0: No, ce l'hai.
1: Cosa potrei
0: fare? Ce l'hai. Dai, io te la vengo in faccia.
1: Presto che non resisto. Ci ha rotto il menisco.
0: Scusa se insisto.
1: È lì
0: all'ingresso del pronto soccorso.
1: Sì. Codice buono. Al posto di ultimo.
0: Sì.
1: Chi è l'ultimo?
0: Beh, giusto.
1: Che è la domanda.
0: Quella che si fa
1: classica.
0: Quando si arriva lì, no?
1: Poi analista d'attesa. elodietologo.
0: Elodie, da Elodie.
1: Sì.
0: E quindi.
1: Da quando sei tornato, mangi solo granita. Ed un fine settimana, guarda come sei cambiato.
0: Beh, giustamente.
1: Solo granita,
0: acqua,
1: troppi zuccheri.
0: Acqua e zucchero.
1: Oh, vabbè, adesso le sta mandando gli ascoltatori, guarda.
0: Io le vorrei cantate.
1: Beh
0: dai.
1: Potrebbe starci una chicca.
0: È l'upgrade questo,
1: Potrebbe
0: cioè,
1: starci una chicca.
0: Fare solo il nome, ok, ma cantato è tutta un'altra storia, ragazzi.
1: Beh, che sarebbe anche una cosa che buona se la facessero qua i The Rasmus, perché
0: certo.
1: Comunque l'intro della canzone dura quanto
0: è veramente...

0: Poi, che ne so, tanti, Totò, Alivella, cantavo.
1: Ah,
0: l'avevo musicata,
1: Immagino. Senta, Cav, mi servirebbe, bravissimo.
0: Giocate.
1: Canta.
0: Anche se non c'è il mio caro Gerry Scotti, comunque giocate lo stesso.
1: Sì.
0: Al 388-22-38822. Mi raccomando,
1: sì.
0: Se volete ve la dico meglio.
1: Sì.
0: 3-8-8-2-2. 3-8-8-Dudu. Ma Dudu c'è ancora? Me lo dite se laggiù è rimasto il Dudu?
1: Non lo so.
0: Mi pensa Dudu?
1: Non lo so.
0: Ma dov'è Dudu? Chi l'ha preso Dudu?
1: Cav!
0: Dov'è il Dudu?
1: Non lo so.
0: Non vedo Dudu. Tajani, dammi Dudu.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
6: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
12: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
13: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
12: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
13: Su, uno alla volta.
12: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
13: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
14: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info con

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Traduce e canta tra pochissimo su RDS nel Guerrè e nell'Anfranchi Show. Se volete prenotarvi 38822 38822.

0: Dimanche, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: su RDS.
1: There's nothing holding, e poi puntini puntini perché sulla scaletta non c'entrava.
0: There's nothing holding me back.
1: Questa la sapevo.
0: Bravissimo.
2: Tutti giù per terra per Guerrini e la Lanfranchi. Inchinatevi a Guerrini, sarà il nuovo imperatore.
1: Io mi vergogno. Allora, io ti ringrazio, amico ascoltatore, mentre contemporaneamente mi scuso con tutti gli altri.
0: Allora, c'è Clelia, pronto Clelia?
3: Clelia! Ciao, ciao, buonasera.
1: Clelia, ma quant'è che non ci sentiamo, Clelia?
3: Ma da una vita, tu non mi chiami mai.
1: Io non ti chiamo mai, tu non mi hai dato il numero. Scrivimi il numero, io ti chiamo. Esatto.
3: Vai. Prendilo, vabbè, prendilo.
1: Me lo posso prendere qui da... Ok, perfetto. Dopo
3: senti,
1: ti faccio uno squillo.
0: Clelia, di dove sei?
3: Io sono di Altamura, ma vivo in Calabrifornia.
0: Calabrifornia è stupendo.
1: Calabrifornia dove?
3: Catanzaro.
1: Perché, okay, perché la chiami Calabrifornia? Perché sei un po' California, dice un po'.
3: E perché fa caldo, c'è il mare, c'è... si sta bene, insomma.
1: Perché Altamura, scusa, a me pure la Puglia non è mica male.
3: Sì, però Altamura è collina, non c'è il mare,
1: è
3: però
1: vero,
3: si sta bene pure.
1: Beh, c'è che poi c'è il pane.
0: Esatto, mamma mia,
3: non
0: bontà.
3: Me lo dire,
0: la bontà.
3: Buonissimo.
0: Allora, canzone vecchiotta, ma la conoscerai sicuramente, Clelia.
3: Okay,
0: devi tradurmi intanto il titolo, che
3: okay,
0: è The Doll.
1: Vabbè, The Doll, dai, in inglese, in italiano sarebbe?
3: Oddio,
1: The Doll.
0: The Doll.
1: La parola doll, doll, cos'è? Che significa? Il baby doll, cos'è?
3: Gonna, no.
0: Sì, baby doll, sì, no, adesso lo ti sta portando fuori strada. La doll, tu con cosa giocavi da bambina?
1: Con le dolls.
3: Le bambole.
1: Certo, quindi,
0: quindi The Doll è la?
3: Bambola.
0: Sì,
1: e quindi la canzone,
0: cantala.
1: La canzone.
3: Vai. Mi fai girare come fossi una bambola.
1: Aspetta, Patti.
3: Una
1: vai, duetto.
3: Poi mi butti giù come fossi una bambola.
1: Dai, un altro giro, valla a chiudere.
3: Vai. Non ti accorgi quando piango, quando tristezza.
1: Beh, certo.
3: Vado ancora.
1: Bravissima, guarda. Io avrei alzato un po' più Patti.
0: Ah, no, vedi, lei ci ha attaccato se bruciasse la città.
1: Brava. Ecco, carina. Adesso che ci pensi bene, un pochino la bambola non era, somigliava un po' anche se bruciasse la città,
0: ma
1: vero?
0: Dici?
3: Le note erano quelle.
1: Guarda, le note sono sempre quelle sette lì.
0: Eccola.
1: Sì, cantala, vai.
0: Ti arriva la RDS bag.
1: Vuole se bruciasse la città.
3: Ma io ti ascolto, vi giuro, sempre. A quest'ora mi ammazzo in palestra con le cuffiette, vi ascolto, rido mentre mi
0: grazie.
1: Grazie per ridere, grazie per ridere.
0: Tanti baci, Clelia.
1: Clelia,
0: ci
1: sentiamo dopo allora. Un abbraccio.
0: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Natale, Levante Delia su RDS ed ecco a voi, signore e signori, i nostri performer.
1: No, devo prima anticiparti che ci sono delle novità, delle nuove dei nuovi ingressi e dei nuovi finali, perché loro ogni giorno ci sorprendono, fanno
0: sono
1: upgrade.
0: Sono creativi, ragazzi.
1: Senti qua.
2: Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
3: Guerrini, tu me le fai girar, tu me le fai girar come fossero trottole. Guerrini,
2: tu mi fai girar come fossi una pampola.
4: Che dolori.
5: Tu mi fai girar.

0: paura che Irene Grandi voglia scalzare Massimo Ranieri.
1: Ah, dici?
0: Non so, non lo
1: guarda
0: so.
1: Che Massimo è difficile da scalzare.
0: Loro ci hanno provato, noi abbiamo assecondato. Però non
1: per
0: lo
1: oggi.
0: So. Per oggi. Poi dipende da voi, ragazzi, noi andiamo dietro a voi. Ormai il programma. Voi lo fate e noi andiamo dietro.
1: Voi dobbiamo? Siete la locomotiva.
0: Pensa come siamo messi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Alle 18 in punto con Cristiano Di Cosimo in redazione RDS. Cristiano,
2: buonasera a tutti.
1: A te la linea immediatamente.
2: Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio deve rispondere di omicidio aggravato. Chiuse le indagini della procura di Pavia. Secondo l'accusa, il giovane avrebbe ucciso Chiara Poggi nel 2007 in seguito ad una violenta aggressione dopo un rifiuto. Libano, nessun ferito per un razzo all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL, lo fa sapere il Ministero della Difesa. Antivirus ad Amsterdam, una hostess in ospedale era entrata in contatto con una donna contagiata in crociera sull'Atlantico. Evento grave, ma rischi globali bassi se si rispettano le misure di sicurezza, sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si muove anche la Commissione Europea, come è stato reso noto da un portavoce a Bruxelles, il corrispondente dell'ADN Cronos, Tommaso Gallavotti.
3: La Commissione Europea segue con molta attenzione la situazione relativa al focolaio di antivirus sulla nave da crociera MV Hondius e tenta di monitorare ogni rischio per la salute dei cittadini europei. La nave MV Hondius è in navigazione nell'Oceano Atlantico e dovrebbe arrivare alle Canarie nei prossimi giorni. In vista dell'approdo concesso dalla Spagna per motivi umanitari, è stato attivato il meccanismo UE di protezione civile.
2: Iran verso l'intesa con gli Stati Uniti sulla riapertura dello stretto di Hormuz, il Pakistan pronto ad ospitare nuovi negoziati, telefonata Trump Netanyahu sullo sviluppo delle trattative, colloqui Libano-Israele la prossima settimana a Washington. La chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che cede lo 0,82%. Per approfondimenti agi.it. Ora allo sport, Gianluca Teodori.
4: Il tennis, gli internazionali a Roma, aspettando il debutto di Sinner, primo turno fatale a Berrettini, Maestrelli e Cinaggia eliminati, avanza Bellucci, stasera Sonego contro il peruviano Busé, derby Pellegrino Nardi, Cadenasso contro l'argentino Tirante, nel torneo femminile passano Paolini e Basiletti. Il calcio, si definiscono questa sera le finaliste di Europa e Conference League, si contano 130 arresti e più di 30 feriti a Parigi per gli scontri di piazza nei festeggiamenti per il Paris Saint-Germain finalista Champions dopo il pareggio con il Bayern di Monaco. Proroga fino al 2028 pronta per il contratto di Christian Kivu all'Inter, il tecnico del 21esimo scudetto nerazzurro atteso per la firma dopo la finale di Coppa Italia con la Lazio. Domani il via al Giro d'Italia, edizione numero 109 della Corsa Rosa che parte dalla Bulgaria, prima tappa sul Mar Nero da Nessebor a Burgas, conclusione a Roma il 31 maggio. Questa è RDS.
5: Gentilissimi e gentilissime, abbiamo mai dato dei gentilissimi e gentilissimi agli ascoltatori?
1: Secondo me sì, anche quando non se lo meritavano.
5: Lo so, è vero.
1: Siccome
5: è vero.
1: Sono tanti, non possono essere tutti gentili.
5: No, senz'altro
1: qualcuno,
5: no.
1: Qualcuno scorbutico ci sarà.
5: Sì, quante volte io e te siamo scorbutici.
1: Anche qui, dico, ogni tanto. Ragazzi, non si può essere tutti gentili, però i gentili ci fanno comunque sempre piacere.
5: Sì, anche chi fa gentili di cognome, gentile di cognome.
1: Beh, noi ne abbiamo uno in radio.
5: Sì,
1: che fa...
5: appunto, mi è venuto in mente proprio per
1: il grande gentili che salutiamo e buon lavoro.
5: Decisamente sì. Va bene, quanto ne sai di ciclismo?
1: Poco,
5: ma buono.
1: Ma buono, sì, sì.

0: RDS è una delle poche cose che so, l'ho scoperta ieri sera con la mia 678esima lezione d'inglese.
1: Sì?
0: Sono arrivato a pista ciclabile, okay. Non ero mai arrivato a pista, che dovrebbe essere, se non, cioè due possibilità, cycle path oppure bike path, e quella dovrebbe essere, cioè sentiero per le biciclette, e quella dovrebbe essere la traduzione perfetta di pista ciclabile. Di più, ninzò,
1: anche io non ne sapevo, no, non sapevo neanche che si chiamasse così, io a dire la verità, quindi sono decisamente più ignorante rispetto a te.
0: L'ho imparato ieri sera.
1: Almeno su quello non fa niente, però sei già un passo avanti a me.

0: Allora, siccome domani inizia il Giro d'Italia,
1: è vero,
0: e finirà il 31 di maggio, allora sono andata a vedermi un po' di curiosità. E tra queste c'è il Garibaldi. Tu sai che cos'è il Garibaldi?
1: No.
0: Nel mondo del ciclismo, in particolare per il Giro d'Italia, il Garibaldi è il nome del libro di bordo ufficiale.
1: No, mai saputo.
0: Contiene tutte le informazioni tecniche della corsa, quindi le tappe, le planimetrie, le altimetrie, i percorsi,
1: certo,
0: e i regolamenti.
1: Quello che studiano molto spesso i ciclisti prima di ogni tappa, vedono dove possono attaccare, dove possono difendere, dove possono andare meglio, certo.
0: Ma soprattutto non solo per loro, ma anche per la carovana che li segue.
1: Tutte
0: le persone che li seguono, insomma, dove ci sono i punti di ritrovo, dove ci sono le curve più pericolose, dove ci sono le altezze più difficili, insomma, da intraprendere.
1: Devono saperlo prima per regolarsi, giusto? Non sapevo però che si chiamasse il Garibaldi, no?
0: Nemmeno io. È un volume molto dettagliato, spesso supera addirittura le 400 pagine, quindi include i dettagli delle tappe, quindi, come vi dicevo, le planimetrie, le tabelle di marcia, gli orari di passaggio previsti in ogni località. È consultabile anche da chi non corre ma è un appassionato. Quindi, certo, se si va sul sito ufficiale del Giro d'Italia, dove si può scaricare, tra l'altro c'è un PDF da scaricare, sono andata a vedere tutto, ci sono proprio anche gli orari in cui il giro passerà proprio da ogni località. Poi ci sono le informazioni tecniche, gli ultimi chilometri di ogni arrivo, i punti di rifornimento, traguardi volanti e i gran premi della montagna.
1: Certo, quelli sono quelli più belli da vedere in TV, e più faticosi per loro.
0: Mamma mia, sono tremendi.
1: Dove Marco Pantani faceva cose strabilianti, ancora ho negli occhi Pantani che scatta ai piedi delle montagne.
0: Allora, poi contiene la logistica, quindi le mappe per raggiungere le zone di partenza e arrivo, le posizioni dei parcheggi, le sedi dei quartier tappa, per gli uffici e le sale stampa, le istruzioni, appunto, come diciamo, per la carovana. Perché si chiama così?
1: Ecco, questo te l'avrei chiesto.
0: Allora, esistono due spiegazioni principali. Una è la copertina storica, cioè il termine fu coniato dal celebre telecronista Nando Martellini.
1: Grande Nando.
0: Nel 1961, che era il centenario tra l'altro dell'Unità d'Italia, perché la copertina di quell'edizione raffigurava Giuseppe Garibaldi o dei bersaglieri. Quindi sembra che lui abbia detto: passami quella cosa con suba Garibaldi.
1: Certo.
0: E da lì è rimasto: dammi il Garibaldi, ok? E poi invece c'è il valore simbolico, cioè proprio come Garibaldi ha unito l'Italia, il Giro d'Italia e quindi questa guida attraversa e unisce simbolicamente tutta la penisola.
1: Ecco, sì, ma queste spiegazioni sono entrambe belle.
0: Sì.
1: Non mi risultava che Garibaldi avesse unito l'Italia andando in bicicletta, ecco, quello
0: no, non è dato sapere.
1: Soprattutto dopo l'infortunio alla gamba, ecco.
0: Fu ferito.

0: Verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su RDS. Allora, siccome abbiamo parlato del Garibaldi per quanto riguarda il ciclismo, no? Che è un po' il libro di bordo per quanto riguarda il soprattutto il Giro d'Italia, ci sono altre cose che si chiamano il Garibaldi.
2: Ah sì? Tipo?
1: C'è un cocktail. Un cocktail a base di bitter e succo d'arancia. Prende il nome da Garibaldi perché il rosso del bitter richiama le giubbe rosse dei volontari e le arance ricordano lo sbarco in Sicilia.
2: Vedi che bello, che meraviglia.
1: E poi ci sono anche i biscotti Garibaldi, che io non sapevo che esistessero.
2: No,
1: è un tipo di biscotto britannico farcito con uvetta schiacciata, che è molto comune nel Regno Unito.
2: Quindi il Garibaldi si mangia, si legge, si consulta.
1: Sì, esattamente.
2: E si beve.
1: Studia.

0: perché Garibaldi in realtà
1: ecco,
0: è
1: magari, ecco, magari ecco, se rimanesse anche il fatto di sapere chi è proprio nella vita, non sarebbe una brutta cosa. Studiatelo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Vi ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo
8: faccio,
7: da
8: cinque! Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto!
7: Veramente?
8: Ma lo faccio?
7: Sì!
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
19: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Via via.
21: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
0: Ascoltatori del Guerrini e Lanfranchi Show, ovviamente siete su RDS se sentite la mia voce, ma se rimanete c'è anche una fantastica sequenza mixata tutta per voi.
22: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.

0: Gentili ascoltatori di RDS, siamo qui. Ci sono anche i 1000 di Garibaldi che ci ascoltano oggi, quindi sì? Salutiamo tutti quanti.
1: Tutti 1000?
0: Qualcuno? Ti pare che i 1000 di Garibaldi sapevano che oggi avresti parlato di lui e stanno qui tutti all'ascolto.
1: E quindi hanno resistito fino ad oggi. Sì, certo. Va bene. Allora, Chiara Ferragni compie 39 anni oggi.
0: Già.
1: In che senso?
0: Già, cioè.
1: Sì, 39. Cioè,
0: ammazza.
1: Pensavi fossi più giovane?
0: Sì, la vedo sempre molto giovane, pensavo. Insomma, sta diventando una signora.
1: Sta diventando una signora carina. Ha messo un sacco di storie, ovviamente.
0: Strano,
1: si vede la sua, sì, si vede la sua torta di compleanno, che però ha un 29 invece che un 39. Lei ha messo anche un sacco di storie dicendo: il mio compleanno, ho cominciato a celebrarlo ieri sera in modo molto cute. E stamattina si è scritto proprio così.
0: Ma lo so che scrive così.
1: E stamattina con i bambini, stasera festeggerò con tutta la mia famiglia, genitori, sorelle, tutti i bimbi, e da domani per tutto il weekend con i miei amici più cari.
0: Perché non ha detto con la mia family stasera?
1: No,
0: festeggio?
1: Sono cute.
0: E perché non ha detto tonight festeggio?
1: Non lo so.
0: Ai Eva Party.
1: No, molto
0: dillo ogni tanto una parola in italiano, mi raccomando. Auguri.
1: Auguri.
0: Happy birthday.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,90 euro.

0: sequenza mixata, tu sei più Beatles o Rolling Stones?
1: Rolling Stones, direi. Tu il contrario?
0: Io Beatles, devo dire la verità, sì.
1: È deciso così?
0: Che cavoli.
1: Oh, stasera dormiremo sicuramente meglio.
0: Da sempre ascolto più i Beatles, quindi vabbè.
1: Siamo qui anche per un altro motivo. Si parlerà sempre sì di musica, ma in tema classifiche, cioè la top 10 dei pezzi più ascoltati, ma anche quelli più venduti in UK.
0: Dillo in inglese.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa, a tre zecche Michelin.

0: notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gian.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: RDS UK Chart.
7: I grandi successi, i grandi successi più venduti nel Regno Unito.
8: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire i 10 pezzi più ascoltati, quelli più venduti nel Regno Unito. Una sola rientry, partiamo dalla numero 10, Dominic Fike con Baby Doll. Alla 9 si fa spazio la rientry di Olivia Dean con Man I Need e conquista un posto salendo dalla 9 della scorsa settimana, arrivando così alla numero 8 proprio lei, Zara Larsson. Questa è Lush Life. Suona questa.

pezzo che praticamente sta vivendo una seconda giovinezza dopo 10 anni, tornando protagonista in tutte le classifiche. Il 1° maggio è uscito Midnight Sun Girls Trip, versione deluxe dell'album del 2025 di Zara Larsson, 20 collaborazioni esclusivamente femminili, tra i tanti nomi anche Shakira e Pink Panthers. Alla numero 7 c'è Sombra Homebreaker.

Tom Waker alla 7 in classifica, perde un gradino Justin Bieber che scende dalla 5 alla 6 con Daisies. Molto apprezzata la sua partecipazione al Coachella di quest'anno, l'evento musicale in California, presenti artisti e creator da tutto il mondo, e si vocifera proprio che Justin abbia guadagnato circa 10 milioni di dollari. Mica male. Cambio di rotta, conquista un posto Alex Warren dalla 6 alla numero 5.

0: Tame Impala, Dracula alla numero 4. Dobbiamo per forza di cose salire anche lì sul terzo gradino del podio, dove ci attendono Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat.
1: È l'effetto Coachella che riporta questo pezzo del 2012. Dicevamo che potrebbe anche arrivare una nuova, un sequel del brano, comunque una nuova collaborazione fra loro due.
0: Tornato in hype, chi c'è tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Da un lato Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In,
1: e dall'altra parte si gioca la vetta della classifica UK, Olivia Rodrigo con Drop Dead.
0: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica inglese.

0: riconquista la numero uno il singolo di Sam Fender e Olivia Dean, Rein Me In, è il pezzo più venduto nel Regno Unito.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Dragons, ritrovati qui su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Cosa succede durante la diretta del giorno di RDS? Che andiamo in onda e se voi non ci ascoltate e ci perdete qualcosa, molto male, ma per fortuna potete ritrovarlo poi alla sera con noi a casa RDS tra le 22 e l'una. Scegliamo i contenuti più interessanti, più divertenti per farveli ritrovare.
0: Ecco, a proposito di questa mattina Anna e Sergio hanno iniziato a fare un po' di polemica, o meglio, hanno raccontato a tutti noi, amici e amiche di RDS, quel che sta succedendo a Sinistra.

0: È una situazione un po' particolare.
1: Un po' di polemiche.
2: L'arrivo di Sinner a Roma non è che ha portato solo entusiasmo, ha portato anche polemiche, perché intorno al Foro Italico ci sono i cartelloni con la faccia di Sinner e sono state pubblicate ieri sui social questi cartelli denigratori nei confronti di Sinner, con bersagliato da pesanti insulti omofobi. Voi direte perché? Perché sugli adesivi, oltre al nome del tennista azzurro e alle offese, compaiono il celebre lupetto, simbolo della Roma e il simbolo della Lazio. Adesso siamo andati a capire perché di questi insulti omofobi a Sinner. Perché domenica 17, quando ci sarà la finale degli internazionali, c'è in contemporanea il derby. E allora il derby è stato spostato alle 12.30 proprio per permettere al pubblico di affluire al Foro Italico, perché due eventi così grandi, un fazzoletto che ha un chilometro quadrato, era un problema. E quindi sono molto arrabbiati. Anche l'allenatore della Lazio, Sarri, ho capito che dovevamo fare.
3: Ma
2: perché
3: ha organizzato Sinter?
4: Mettere in difficoltà.
3: Non è che l'ha organizzato lui, insomma.
2: Adesso
3: ci pensavano prima, no?
2: Sì, ma non ci hanno pensato, però adesso insultare un tennista perché c'è la
3: comunità. Ma i deficienti sono dovunque.
2: Vediamo se potresti diventare mai sinner. Allora, vediamo, a parte l'allenamento e tutto il resto, il rigore scientifico, la semplicità altoatesina, tu di altoatesino non hai nulla, ma vediamo che possiamo fare. Sì. Allora, lui mangia le carote invece delle banane per integrare il potassio. Abbiamo detto che le carote ti piacciano e quindi tutto sommato potresti mangiare.
3: No, io preferisco le banane. Sì.
2: Preferisci le banane e le carote, ma le banane ingrassano, non si possono mangiare. Bene. Allora, non mangia mai pasta se non integrale, come il riso.
3: Va bene, la pasta integrale la mangio anch'io.
2: Va bene.
3: Oltre a quella non...
2: Solo carne bianca, pollo tacchino, pesce cotto al vapore. È un appassionato del sushi. La mangi l'avena?
3: Chi?
2: L'avena, la mangi. Cristina. L'avena nello yogurt e il miele la mattina. La mangi lo yogurt?
3: No, non lo mangio.
2: Perché?
3: Che mangio le uova strapazzate, bello.
2: Ma che c'entra le uova strapazzate e lo yogurt? Vabbè, insomma, qui niente. Solo pesce.
3: Sì.
2: E qui va bene.
3: Va benissimo.
2: Sushi,
3: certo,
2: bene.
3: Va bene.
2: Ah, aspetta. Dunque, succo di cetriolini sott'aceto.
3: Ma neanche se ne parla.
2: Va bene, allora tu sì, non lo puoi fare. Non quindi, nella vita, ok, scegliti un personaggio in cui rincarnarti, che ti piace.
3: Magari un po' di meno rincarnarmi?
2: Vabbè, lascia stare. Rincarnati qualcuno, chi ti piace?
3: Mi sono rincarnato già troppo,
2: famoso.
3: Guarda, per i gusti.
2: Dai, un personaggio famoso.
3: Ma che ne so io? Cioè, come vita da attore direi la vita che ha avuto da De Niro, Al Pacino, che ne so.
2: Io voglio fare Michael Jackson. Io vorrei
3: Michael
2: essere...
3: Jackson.
2: Sì. Sì, il genio della musica, se devo essere qualcuno per cui ho un'ammirazione spropositata, io voglio fare Michael Jackson. Oh, capito? E fare anche così.
3: Michael Pettinelli.
2: Severini, che vuoi fare?
3: Sì.
2: Ah, tu vuoi essere un giocatore della Lazio?
3: Ah, pensavo un ciclista.
2: Un chinaglia, vuoi essere un chinaglia?
3: Pensavo un Moser, un Saronni, che so, da
2: no, ciclista. Chinaglia, vabbè, lui
3: chinaglia.
2: Fa... nella vita, sai, ognuno ha le sue scelte, che vuoi fare?
1: E noi amici della sera di RDS, chi vogliamo essere? Chi vorresti essere?
0: Per un
1: essere?
0: Giorno?
1: Dai, per un giorno, un personaggio famoso per un giorno.
0: Guarda,
1: diciamo
0: io l'ho
1: così.
0: Citato prima, io volentierissimo Cannavacciuolo, per un giorno,
1: lo
0: per
1: chef.
0: 24 ore, per rubare qualche trucco in cucina, visto che a me piace parecchio spadellare, lo farei sì, più che volentieri.
1: Anche per più di un giorno?
0: Sì, beh, dipende, sì. È impegnativo,
1: dipende
0: eh.
1: Quando è ora di lavare i piatti, poi,
0: certo, non
1: certo.
0: Pensare che sia una cosa così tanto leggera, perché è un mestiere che richiede dedizione, impegno, quindi ha voglia.
1: Assolutamente.
0: Poi a quei livelli, insomma.
1: E
0: ragazzi.
1: Voi, amici, se poteste essere un personaggio famoso per un giorno o per sempre,
0: vale
1: chi
0: tutto,
1: vorreste?
0: Eh?
1: Chiunque, chi vorreste essere?
0: Qualsiasi tipo di categoria, attori, artisti, scienziati, sportivi, messaggi vocali WhatsApp 388-22-38822.
1: Intanto c'è anche la nuova di Gaia.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Gaia, bossa nostra.

0: Trouble su RDS. Stiamo parlando di personaggi famosi, ma soprattutto chi vorremmo essere per un giorno? Se per un giorno potresti cambiare la tua skin,
1: la mia skin care o la mia skin?
0: No, la tua skin e diventare ed essere un personaggio famoso, un cantante, tu hai detto Cannavacciuolo, ma
1: sì,
0: chiunque.
1: Tu scusa, non hai detto il tuo.
0: No, lo dico io. Chi vorreste essere voi?
1: Chi c'è? Ce l'abbiamo?
0: Non ce l'abbiamo?
1: Non ce l'abbiamo, arriva.
0: Dopo,
1: allora. Nel dubbio, gli italiani che dicono nel frattempo? Perché qui possiamo spaziare in lungo e in largo. Flavio Briatore al primissimo posto.
0: Vabbè.
1: Molti italiani lo associano ovviamente a lusso, quindi libertà economica, potere, vita esclusiva, un successo sociale.
0: Certo.
1: Star dello sport, primissimo neanche a dirlo, Yannick Sinner, Valentino Rossi, Francesco Totti, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, fama
0: chissà
1: globale,
0: se
1: mondiale.
0: Per il grande talento sportivo oppure per il portafogli. Voi chi vorreste essere per un giorno? Raccontatecelo se io con un messaggio vocale al 388-22-38822.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
4: L'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Roccol. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.roccol.it. Tutta la tua musica online è qui.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e network. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
0: Il personaggio vostro, quello preferito che vorreste interpretare almeno per un giorno, raccontatecelo al 38822 38822.

0: Pinguini tattici nucleari, Amaro, su RDS, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Allora, chi vorreste essere? Un personaggio famoso per un giorno, 24 ore.
1: Sentiamo un po'.
2: Ma ragazzi, io vorrei essere Freud, è stato lui a darci tutte le basi della psicologia, senza di lui non avremmo niente.
0: Nulla di nulla.
1: Partiamo altissimi qua stasera,
0: livello,
1: Freud,
0: mica così.
1: Pizza e fichi.
3: Ciao ragazzi, se potessi essere un personaggio famoso vorrei essere Antonino Zichichi, persona intelligentissima che sa spiegare le cose difficili con estrema semplicità.
1: Zichichi è stato un fisico divulgatore scientifico italiano grandissimo, purtroppo ci ha lasciato a febbraio. Oh, ma come siamo acculturati stasera?
0: Ti fa strano?
1: No, perché noi due non è che trasmettiamo questa roba qua, quindi siamo molto contenti.
0: Ma sotto sotto.
4: Io per un giorno vorrei essere una grandissima pallavolista.
1: Ma che bello.
4: Come Danesi, Egonu, Silla, Antropova.
1: Wow.
4: Una di loro.
0: Perché?
4: Per le loro capacità sportive. Ma solo per un giorno, perché ho sposato un marito che non è proprio altissimo. Dunque non potrei stare con lui se avessi la loro altezza.
0: Poi fai fatica.
1: Capito. A proposito di pallavolo, tra i tanti messaggi al 388-22-388-22, qualcuno dice vorrei essere Julio Velasco, che tra l'altro è l'allenatore della nazionale femminile italiana. Quindi insomma rimaniamo in ambito sportivo pallavolistico.
0: Ancora.
5: Io vorrei essere la Callas. Sono un soprano e mi piacerebbe essere la Callas. Anche più di un giorno. Sono Gloria e chiamo da Pisa.

0: ad alzare sempre il sopracciglio quando sei.
1: Porci,
0: se no non va, secondo me.
2: Scusami, domanda, ma questa canzone, cioè, era stato utilizzato questo pezzo anche per fare la pubblicità di ma negli anni 90, 2000? Non lo so, uno spot pubblicitario di qualche prodotto. A me viene in mente qualche prodotto per pulire il pavimento. Però
0: noi qua stiamo alzando la cultura. Tu pensi ai pavimenti e alla morbidezza?
2: Secondo me era stato usato per fare qualche spot pubblicitario. Non sono sicurissimo.
0: Non lo so, ci possiamo informare. Oh, eravamo arrivati a un livello un po' altino. Finita la magia, finito tutto.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: compagno a mezzanotte su RDS. Per chiudere il personaggio famoso che vorreste essere per un giorno, ne abbiamo un iconico.
1: Cioè?
2: Io per un giorno vorrei essere Rocco Siffredi. Ma solo un giorno, eh.
3: È sufficiente quello, dice. Ho testato, va bene, funziona tutto, perfetto.
0: Non ho capito perché solo un giorno.
3: Perché
0: per
3: due è tosta, secondo difficile. Me, non ce la fa.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Noi torniamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in 60 secondi con Lau Petrilli.
3: Un saluto a tutti. Attacchi e ritorsioni in nottata nel Golfo. Una petroliera iraniana sarebbe stata messa fuori uso dall'Air Force statunitense. I Pasdaran avrebbero quindi risposto attaccando 3 navi americane, scatenando una successiva reazione con bombardamenti su Bandar Abbas, Minab e sull'isola di Keshm. Spari anche a ovest di Teheran. Poco fa si sono udite forti esplosioni ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Washington ha violato la tregua, denuncia l'Iran. I fatti di questa sera non segnano una ripresa della guerra, garantiscono invece dal Pentagono. Oggi l'appello del Papa, che incontrando Marco Rubio in Vaticano ha chiesto di lavorare instancabilmente per la pace. Domani segretario di Stato americano a Palazzo Chigi per un colloquio con Giorgia Meloni. Antivirus caccia i contatti dei passeggeri della nave focolaio diretta verso Tenerife. Non prevediamo una grande epidemia, ma si devono seguire le nostre raccomandazioni, afferma l'OMS. Domani vertice europeo per coordinare linee guida e protocolli per le quarantene. Sport, calcio, Aston Villa e Friburgo in finale di Europa League. Gli inglesi il derby col Nottingham Forest, battuto 4-0. I tedeschi hanno messo KO 3-1 il Braga. In Conference in finale il Crystal Palace, che ha superato 2-1 lo Shakhtar, e il Rayo Vallecano, andato a vincere 1-0 sul campo dello Strasburgo. Tennis, a Roma eliminati tra gli altri Berrettini e Sonego, avanzano Bellucci e Pellegrino, che si aggiudica la sfida tutta italiana con Nardi. Domani in campo Musetti e Darderi. Sinner gioca sabato contro Hofner. Tra le donne al secondo turno la Paolini e la Basiletti, che è arrivata dalle prequalificazioni, se la vedrà adesso con la Svitolina. Questa è RDS.
2: È stato ufficialmente la mezzanotte. Buon venerdì, buon weekend, amici e amiche di RDS. Siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
4: Siamo noi con JJ Carrozzi in regia. Senti, ma cosa ne pensi di queste finaliste di Europa e Conference League?
5: Guarda, c'è un clima incredibile, tesissimo. Pazzesco. Poi sabato c'è Sinner, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Dai, un livello altissimo.
4: Tanta roba. Allora, attenzione, perché hanno rinnovato il budget di casa RDS, quindi tra pochissimo abbiamo il guru dell'amore.
5: Non
4: che
5: sai
4: stasera...
5: l'ultima. Non sei l'ultima, non so. Passiamo proprio a un livello ancora superiore.
4: Oltre?
5: C'è una donna stasera.
4: Incredibile.
5: Ma è una cosa, l'esperta. Tutti la vorrebbero, ma ce l'abbiamo solo noi. T'assomiglia anche un po', lo
4: dici,
5: so come mai, ma
4: è così.
1: All'inizio di ogni ora.

0: Tommaso Paradiso, i romantici su RDS. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, dicevamo che ci hanno aumentato il budget di casa RDS questa solo per l'ultimo giorno della settimana. E quindi torniamo a parlare di relazioni, di sentimenti, di cose che succedono in modo visceralmente potente sotto le lenzuola.
0: Però devi star calma, non mi guardare così, guarda lì, c'è la camera, 265, accendete la TV perché è un momento un po' delicato. Io già vi avviso, allora, mettetevi comodi perché qua non so come ne usciremo, ma lo faremo.
1: Non è che lo diciamo noi, lo dice la scienza chiaramente.
0: Mancherebbe.
1: Ci sono cose da non dire mai mentre siete in quel momento lì, sotto le coperte. Contro il muro, dove
0: ci siamo capiti,
1: non si dicono quelle certe cose, non si fanno certe domande.
0: Sì.
1: La domanda da non fare mai, che dice la scienza,
0: uno studio
1: universitario, dice che non bisogna mai chiedere all'altra persona se sta per raggiungere l'apice del piacere.
0: Allora, non per dirla nella maniera che conosciamo tutti, un po' volgarotta, possiamo farla al contrario.
1: Cioè?
0: Sei arrivato?
1: No.
0: Stai arrivando?
1: No.
0: No,
1: non si dice,
0: non si dice.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Uno studio fatto su oltre 20.000 persone ha detto che questa domanda rischia di mettere pressione proprio in un momento che dovrebbe essere tutto il contrario, di piacere, di cose belle, no? Quindi si possono fare altre domande.
0: Tipo? Io già non sono d'accordo, secondo me non bisognerebbe parlare,
1: punto. No, però per dire, uno pensa, mamma mia, questo mi chiede così, cosa vuol dire? Si sta annoiando? Devo fare più in fretta? Ci sto mettendo troppo tempo?
0: Ansia,
1: no?
0: Da prestazione.
1: Esatto, quindi altre domande come ti piace? Cioè, è di tuo gradimento?
0: Però passa la voglia in 0-2 secondi.
1: Puoi stare zitti e fare comunque.
0: Guarda,
1: la
0: io ho avuto di quelle
1: migliore,
0: esperienze che iniziano a farti i monologhi, iniziano a parlare, a fare mille domande. Allora, ma ti piace come sto facendo? È tutto di tuo gradimento. Ma cosa hai mangiato ieri a pranzo? Ma cosa ne so? Sono qua per un altro motivo, ma non mi ricordo, no?
1: Siamo qui per fare, non per parlare. Dove cominciare? Poi dando un'occhiatina. Quindi, comunque, non chiedete mai all'altra persona se sta arrivando a destinazione,
0: raggiungendo il climax.
1: Esatto. Tanto per dare un'occhiata, quanto ci si mette, no, a raggiungere il piacere?
0: Uomo-donna.
1: Gli uomini più o meno 5-7 minuti.
0: Mamma mia, ragazzi, siamo proprio delle schiappe.
1: Però attenzione,
0: però,
1: perché 5-7 minuti la media comune.
0: Ma
1: che
0: compresa la doccia o come siamo messi lì, no? Chiedo per un amico, giusto?
1: C'è anche però chi fa molto prima. 1-2 minuti.
0: No, vabbè, 1-2 minuti non mi sto neanche presentando.
1: Però senza preliminari, chiaramente.
0: Per forza.
1: Senza
0: di cose,
1: aperitivo, scusa. Senza cena, 1-2 minuti.
0: Certo.
1: E invece, le donne, tempo medio circa 10-20 minuti.
0: Ah, un po' di più voi.
1: Sì.
0: Ci vuole del tempo, connessione mentale.
1: Quindi, capito, se noi 10, l'uomo 5, c'è qualche problema.
0: Beh, fai una media.
1: Incastro. Però, quanto dovrebbe durare idealmente un rapporto affinché sia soddisfacente? Abbiamo raccontato diverse volte.
0: Stai bassa qui, che sennò ci viene male a tutti.
1: 10-30 minuti? Troppo.
0: Sono d'accordo, va bene.
1: 7-13 minuti?
0: Incredibile.
1: Desiderabile.
0: Oh, vedi che già cominciamo a ragionare.
1: 3-7, che è la cosa che mi spaventa di più, 3-7 minuti qualcuno dice adeguato.
0: 3-7 minuti?
1: Ma dai 3 ai 7, cioè 3-7 minuti se... Cioè, ragazzi, adesso parte il disco, 3-7 minuti, scusami. Ma non in altre circostanze,
0: ma
1: dai.
0: Sai quante cose si fanno in 3-7 minuti?
1: Sembra...
0: Ma vuoi che proprio stia qui a elencartele tutte?
1: No.
0: Come primissima cosa e poi la seconda...